free. Come to me, come to me, come here to me.

0: Radio Start.
1: E dimmi, sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te. Stavo pensando che

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Dream Pop.
0: Matt Chester.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Radio start. Radio start, the heart of music.

Sabato 10 ottobre, buonasera a tutti da Francesco Bibone, benvenuti a un nuovo appuntamento con Diga 33 Focus qui su Radio Start. Diga 33 Focus è l'approfondimento che giunge appunto il sabato quando dopo per tutta la settimana vi facciamo ascoltare il nostro album della settimana nella rubrica Diga 33 che va dal lunedì al venerdì appunto alle 15.30. Una rubrica dove ascoltate di solito 3 o 4 tracce del disco prescelto ma senza alcuna presentazione, soltanto con un jingle in apertura e chiusura. Il tempo delle parole per raccontarvi quello che è il disco scelto dalla nostra redazione musicale è appunto il sabato, con replica poi la domenica mattina alle 8.30, quando il sottoscritto Francesco Bibone, grazie soprattutto alle recensioni della stampa specializzata, vi in qualche modo descrive e racconta le sensazioni che hanno provato appunto persone molto più brave di me ad ascoltare il disco che noi abbiamo scelto. E in qualche modo festeggiamo anche l'uscita discografica di cui parliamo. Ebbene, l'uscita di cui parliamo questa sera, questo 10 ottobre, è The Age of Everything, l'ultimo album del grandissimo Johnny Marr.

Era il 16 giugno quando venne rilasciata Speed, la prima traccia come anteprima per quello che sarebbe stato il nuovo album dell'ex chitarrista degli Smiths, appunto quindi Johnny Marr, questa è Spin.

Johnny Marr, il suo nuovo album, il suo quinto album, porta il titolo di The Age of Everything, è stato il disco scelto appunto da Radio Start per la settimana che ormai volge al termine. Ieri, come sempre, venerdì sono usciti già i nuovi album che stiamo ascoltando, giudicando, e saprete poi sui nostri social direttamente nella rubrica Dica 33 lunedì alle 15.30 qual è il nostro nuovo album of the week. Due settimane fa ne abbiamo avuti addirittura due insieme. Invece questa volta appunto da solo Johnny Fucking Marr con il suo ritorno. Iniziamo un po' a raccontarlo attraverso la lettura delle recensioni. Iniziamo con la recensione a firma Irvin Factor su Indie for Bunnies, gli dà un come voto un bel tondo 8. Il quinto album di Johnny Marr, The Age of Everything, irrompe necessariamente nella quotidianità di ognuno di noi, fan o meno, perché simbolo di un progetto sempre in divenire della sua qualità e produzione artistica. Una struttura architettonica in continua evoluzione e lavorazione, una necessità impellente di sporcarsi le mani, figlia delle sue origini familiari, working class, il papà operaio e la mamma inserviente, interfacciandosi costantemente con la realtà e relazionandosi con essa, rappresentata in primis dal suo pubblico più fedele, poi dai semplici ascoltatori che anche solo per una questione di deferenza apprezzano ancora il suo lavoro, e dagli individui tutti. Johnny Marr è l'heritage che non conosce secolarizzazione, il naturale svolgimento dell'azione trasformata in essenza lirica e musicale in un'epoca così immediata e veloce, liquida, ansiogena, in cui grazie a lui si ha invece la possibilità di fermarsi e ragionare sui riferimenti e sulle sonorità che hanno influenzato ed influenzano tutta la produzione musicale UK e non solo da una quarantina di anni a questa parte, ed interpretarli oggi come ancora validi, plasmandoli secondo la dinamicità del tempo, un codice condiviso tra artista e ascoltatore che accende la comunicazione, ovvero l'interazione e relazione che emittente e destinatario sigillano. Se l'effetto nostalgia di questi ultimi anni e recentissime settimane sta nuovamente rifocillando le tasche degli artisti, la riflessione è chiaramente dovuta al tour degli Oasis. Ebbene, con Johnny Marr, che invece per il momento ha più volte rifiutato questo concetto, e qui ne abbiamo parlato, c'è un link a una vecchia intervista, troviamo invece la forza delle radici e la crescita produttiva delle sue diramazioni, in cui non c'è un semplice richiamo al passato, ma nuove produzioni che confermano che non è necessario solo ricordare, bensì creare nuovi ricordi. Passando direttamente a The Age of Everything, nel brano It's Time, punta di diamante dell'album, vediamo fisiologicamente risucchiati indietro nel tempo, quasi ad aspettarsi che al microfono arriverà la voce di Morrissey. Spin, il pezzo che abbiamo appena ascoltato, è inconsciamente l'alter ego di Easy Money, inserita in Playland, secondo album da solista, in cui se le cose non vanno bisogna continuare a provarci, puntando però su se stessi. That Feeling, Fufuma Hatties e di Bowie Police, ma col tocco Django, il tipico dell'artista di Manchester. In and Out of Love richiama ad uno degli inni smithiani per eccellenza, utilizzato indegnamente un paio di anni fa per biechi interessi politici. Ma non c'è mai odore di riciclo, ma di pura creatività ed espressività. This is the record that's been the most cathartic, ha dichiarato l'artista presentando l'album, costruito pezzo per pezzo, prima a Londra, poi lungo l'East Coast del Nord America durante i live in cui presentava già la sua nuova musica, per poi registrarlo infine nella sua Manchester. Insomma, un prodotto itinerante, così come la vita e la percezione che si ha di essa, nelle cose che ci appaiono, che viviamo, che si manifestano. Questa attività di ricerca e sviluppo ha infuso nuova energia alle canzoni, il modo in cui percepiamo le cose mentre percorriamo il cammino della vita. Considerare la possibilità di tutto, il bene e il male, scegliere la promessa del futuro con sfida e resistenza. Queste erano parole di Johnny Marr, che dice ancora: non è necessariamente un'affermazione negativa, c'è ancora un senso di sopraffazione nella cultura generata dalla tecnologia, ma guardandola sotto una luce diversa potrebbe anche esserci un senso di possibilità. Sottolineando quando si possano abbracciare le nuove possibilità, pur rimanendo guardinghi, attenti e critici, senza inghiottire ad occhi e naso chiusi tutto ciò che ci viene proposto come innovazione e progresso. Insomma, nei live di quest'estate lungo l'Italia
La platea continuava ad omaggiarlo con Johnny Fucking Marr, come a Roma, in cui il set minimale, la formazione da quartetto, da live pub music, hanno rispettato le aspettative. Insomma, niente orpelli, musica e vecchie e nuove emozioni. E quindi, tornando all'incipit dello stesso Marr, il segno linguistico per il semiologo svizzero De Saussure era ed è il rapporto tra concetto, il significato, e l'immagine acustica, il significante, quindi il mezzo che lo esplicita. Beh, direi che Age of Everything ha centrato l'obiettivo. Questa era la recensione su Indie for Bunnies a firma Irvine Factor. E dicevo prima, abbiamo ascoltato come prima traccia, il primo singolo prodotto era il 16 giugno, Spin. Poco più di un mese dopo, il 24 luglio, veniva pubblicata Ophelia, sempre lui, Johnny Marr.

E questa era Ophelia, il secondo singolo pubblicato da Johnny Marr prima che venisse rilasciato tutto il suo nuovo album The Age of Everything. Continuiamo qui su DK33 Focus, naturalmente su Radio Start, a raccontarvi quello che è il nostro album of the week attraverso la lettura di recensioni. In caso di adesso andiamo su Sentire e Ascoltare e la recensione a firma Antonio Pancamo Puglia, che diciamo è negativa perché è un 5.8, quindi proprio non riesce a dargli la sufficienza, e scrive così: come siamo arrivati a questo? La storia è nota. Per ricorrere a un'altra parabola tutta mancuniana, la recente riconciliazione tra fratelli Gallagher, drammatizzata ad arte dal documentario Don't Look Back in Anger, e tutta la sua retorica del perdono, rende ancora più evidente, per contrasto, la frattura insanabile tra le due metà degli Smiths. Frattura il cui effetto più duraturo e deleterio non è tanto la mancata riconciliazione professionale e magari artistica, umana, impossibile, quanto la divisione dell'uditorio in due campi, distinti e contrapposti. Come in ogni narrazione preordinata, c'è un buono e un cattivo. A meno che non si nutrano amore, devozione, cieca fiducia nei riguardi di Moz, qualsiasi cosa dica o faccia, il suo legame con lo zoccolo duro smiziano, da sempre, si regge su tali presupposti. Beh, per chiunque altro è diventato sin troppo facile stare dalla parte di Johnny, oggetto da almeno un ventennio, diremo all'altezza della sua parentesi nei Modest Mouse, di una dovuta e senza dubbio meritata mitizzazione che è sfociata in una sorta di santificazione in vita, ad alimentare e rimarcare il suddetto manicheismo. Una presenza costante e ingombrante la sua, dai continui cammini in studio, il più recente e rilevante, quello su The Mountain dei Gorillaz, e sul palco e fuori, vedi la recente messa all'asta di alcune delle sue chitarre più preziose. Questa presenza quasi mai messa in discussione, certificarne la statura leggendaria, irraggiungibile, laddove l'ex sodale resta volentieri criticabile e criticato, a ragione o meno. Insomma, premessa necessaria per giustificare oggi l'esistenza di The Age of Everything, quinta tappa di un percorso che ormai 13 anni fa, con il buon The Messenger, ha visto l'inattesa transizione del chitarrista da lato al centro del palco, diventando, come è noto, autore nonché interprete a tutto tondo, un nuovo modus espressivo che coincide con il riprendersi la sua parte di Legacy, in pieno contrasto con l'ex partner divenuto ormai antagonista, nemesi, con i ben noti e in vero tristi risvolti. Una narrazione in larga parte accettata che prevede la rivincita del ragazzo prodigio che, dopo anni nell'ombra, simbolicamente uccide il re cattivo e gli usurpa, o si riprende, punto di vista, trono e corona. Perché è evidente che, al di là del suo valore o peso specifico, questa produzione solista è rivolta in primis a chi ha amato gli Smiths, ne sente la mancanza e ha da sempre riconosciuto il ruolo imprescindibile del nostro come autore, ineguagliabile maestro delle sei corde e mente musicale di livello assoluto, che in quella irripetibile contingenza toccò il suo apice. Basterebbe solo prendere in considerazione It's Time, scelta come singolo apripista. Tutto riporta volutamente a The Queen is Dead, dall'arpeggio ai fraseggi melodici sulla chitarra alla ritmica incalzante di chi ha la scuola Rourke Joyce. Siamo più o meno dalle parti di Some Girls Are Better Than Others. Chiedo scusa. Una mossa di carriera e una scelta artistica del tutto legittima. Parentesi, chi può suonare la chitarra da Johnny Marr meglio di Johnny Marr? E non è forse lui l'autore dei brani originali che questi richiamano? Non è forse il suo stile? Insomma, scelta a cui nel tempo però non si è accompagnata una sostanza che giustifichi una forma in grado di evocare di tanta meraviglia, in una china progressiva che ha visto ogni album ripetere la formula al netto di minime variazioni, copia dopo copia, finché il foglio non è rimasto quasi bianco. Con questo non vogliamo certo dire che le 10 tracce qui contenute, ampiamente rodate sul palco durante un tour americano, siano in sé del tutto trascurabili o interamente riconducibili all'alveo della band madre, per quanto cose come Fire with Fire e How Come odorino, non le dirlo, di fanservice. Ma l'ambizione di Marr, messe da parte le collaborazioni con Hans Zimmer e le incursioni nell'elettronica del predecessore Fever Dreams, è quella di produrre un disco di indie chitarristico con richiami evidenti agli 80s, con frequenti incursioni nel funk sintetico, con il pezzo figlia che abbiamo appena ascoltato. Il recensore ci fa pensare a quella chitarrina un po' chic di Barbara McKim's At Home, secondo album del gruppo, Mrs. Barber, e riferimenti ai trascorsi negli Electronic, vedi Spin,
oltre alla cerimo nemico. Il suo riferimento vocale resta Bernard Sumner, e qui sono assolutamente d'accordo, con chiari e smaccati intenti pop nella ricerca di ritornelli ad alta cantabilità. Saranno state anche le recenti frequentazioni con i Franz Ferdinand, insomma, conclude così. Posto che le cose migliori vengono dall'ombrosa ballad In and Out Love, un classico più Go-Betweens che The Jokies and Funny Anymore, e dal post-punk di Just Once More, un po' Shadow Play, un po' Under the Milky Way, il vero problema di questo ennesimo album, giustamente autocelebrativo, forse ancor più rispetto ai precedenti, è la mancanza di un'ispirazione, di una forza autoriale, tali da giustificare la fruizione al di fuori della cerchia del pubblico a cui si rivolge. I fan degli Smiths, nello specifico quella parte di loro che non sopporta Morrissey, il quale sarà anche inaffidabile, egomaniaco, contraddittorio, vittimista e cialtrone quando si vuole, ma sarà sempre preferibile una sua canzone antipatica e paranoica su Notre Dame a un rock da stadio alla tardi U2 come Dead Feeling o un mezzo pasticcio come la pure ultimamente prodotta Beyond the Rain. Tutti amiamo Johnny Fucking Marr, sicuramente ha vinto la battaglia su cui vincerà la guerra, alla fine meglio iniziare a coltivare questo qualche dubbio. Pancamo Puglia scrive così su Sentire e Ascoltare, io soprattutto su questi ultimi passaggi sono in totale disaccordo perché, signori miei, Notre Dame, l'ultimo album di Morrissey, insomma, è davvero difficile riuscire ad ascoltarlo tutto interamente. Tranne due o tre così il disco di una pesantezza assoluta, invece mi sembra questo The Age of Everything, e non soltanto io ma anche diversi di noi a Radio Start, è un disco godibile che si fa ascoltare con piacere. Ma visto che ne abbiamo già parlato ampiamente come forse traccia principe, il terzo singolo pubblicato il 25 agosto era in realtà il brano forse principe appunto dell'album intero di questo The Age of Everything, che è il nostro album della settimana su Radio Start. Quindi Mr. Johnny Marr, It's Time.

Johnny Marr, il suo album The Age of Everything, l'album of the week qui a Radio Start, e qui su Dica 33 Focus andiamo un po' a raccontarlo, analizzarlo attraverso la lettura di alcune recensioni. Passiamo adesso al mensile rumore con in copertina Josh Homme, il numero appunto attualmente in edicola, recensione a firma Diego Ballani che dà 65 centesimi a questo disco e scrive così: Lex Smith continua a muoversi nel territorio che ha definito il suo lavoro degli ultimi anni, quello di un jangle pop brillante, fatto di beat elastici, qualche ombra wave, una scrittura che non rinnega mai il proprio passato. Brani come Spin e Beyond the Rain funzionano bene proprio in questo equilibrio, mentre It's Time, appena ascoltata, riporta il suo sinuoso chitarrismo più vicino ai fasti smiziani. Il limite emerge quasi sempre nei chorus, spesso più convenzionali delle strofe e degli arrangiamenti che li precedono. Succede in brani come How Come, Ophelia e Dead Feeling, ottime costruzioni che evocano capolavori lontani ma finiscono per scegliere soluzioni melodiche fin troppo prevedibili. Non è un passo falso, ma un disco che conferma pregi e limiti di un Marr solista ormai perfettamente riconoscibile. E io sono sincero, questa è una analisi che mi piace, che mi sento di condividere come limite di Johnny Marr. È vero, le strofe sono spesso più interessanti, più intriganti dei ritornelli che diventano un pochino telefonati. Vabbè, accontentiamoci di questa questa musica che continua comunque in qualche modo a ricordarci i meravigliosi fasti che furono con gli Smiths, che sono, possiamo dirlo serenamente, una delle formazioni più importanti mai avute sul pianeta Terra. Ebbene, andiamo ancora ad ascoltare un po' questo disco. Questa traccia porta il titolo di In and Out of Love, Johnny Marr.

E questa era In and Out of Love, sempre data appunto da quello che è il nostro album della settimana, The Age of Everything di Johnny Marr, il suo quinto album da solista. Ci avviamo verso la conclusione di questo Dica 33 Focus, targato sabato 10 ottobre, a parlarvi Francesco Bibone, naturalmente su Radio Start, e lo andiamo a fare con un'ultima recensione. Sto parlando della recensione a firma del grande Eddie Cilia su Humans vs. Robots, che dà 3 su 5 stellette e scrive: se sono riuniti gli Oasis, nulla si può escludere, persino che tornino a condividere un palcoscenico. E no, un po' perché nel caso dei Gallagher, a parte i fantastiglioni in palio, qualcosa deve aver contato l'essere fratelli. Lo erano anche a Caino e Abele, ma all'irreparabile Liam e Noel non sono giunti. Un po' perché, è triste dirlo, ma l'assenza del povero Andy Rourke, venuto a mancare il 2023, risulterebbe influente. Con tutto quello che Morrissey e Johnny Marr sono detti e mandati a dire in questi quasi 40 anni, le possibilità che gli Smiths si mettano insieme sono sul serio prossime allo zero e non dovrebbero esserci assegni con 6 zeri che tengano. Più che altro ha detto e mandato a dire il primo, asserendo modestamente non più tardi lo scorso giugno, che gli Smiths erano la mia voce, i miei testi, i titoli delle mie canzoni, i miei album, le grafiche dei miei singoli, e l'album, la mia visione, le mie melodie vocali, le mie emozioni, nessun altro. Il che aggiungerebbe ulteriore mistero al fatto che i suoi ultimi 4 lavori studio e buona metà dei precedenti siano, per dirla in francese, merda fumante, l'obbrobrio di

La reunion di un gruppo inimmaginabile, fuori la sua epoca, dovrebbe continuare a venirci risparmiato. E invece, defilato, una situazione in cui è uno della band, esordire da solista Mar si risolveva soltanto nel 2013, a un quarto di secolo da Alex Sodale. A The Messenger dava prontamente replica con Playland, due mezzi buoni album che a farne uno, scegliendo bene, avrebbe pareggiato i conti con il primo e forse unico Morrissey indispensabile, Viva Hate. E da allora ogni 4 anni aggiunge un nuovo articolo al catalogo. Immancabilmente, per chi scrive, la prima reazione è tutto qui, che altrettanto invariabilmente dopo qualche ascolto si trasforma in non male, dai, a patto di non attendersi nuove di Charming Man, cui incidentalmente It's Time somiglia alquanto, che separatamente né questi né quello avrebbero mai potuto concepire. The Age of Everything ha un suo perché, senza apici ma neppure con gli sprofondi cui ci ha abituato Moz. Se l'ombra degli Smiths si allunga su almeno un paio di tracce, anche l'epidermica ballata How Come e poi Fire with Fire non mancano rimandi a momenti successivi del percorso artistico dell'artefice. Una spin prossima a Franz Ferdinand, una figlia in area electronic. Marr ha sempre manifestato ammirazione per John McGeoch e Beyond the Rain e Just One More sono in tal senso chiari esercizi devozionali. Non male, dai. Beh, dopo Ciglia su Human vs. Robots, andiamo proprio ad ascoltare questa Just One More, Once More, di cui si parla appunto in così profumi Wave, e nel modo con cui Francesco Bione vi saluta, vi dà appuntamento la settimana prossima per Dica 33 Focus con il nuovo album che sarà uscito appunto, che è uscito appunto ieri. Vi ricordo come sempre questa sera la notte elettronica di Radio Start con Globster ai controlli, alle 21 con Freelander e poi con la sequenza mixata in sequence. Ciao a tutti e buona domenica.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

0: Conduce Roberto Pagliaro.
1: E benvenuti in una nuova puntata di Subtitle. Siamo arrivati alla puntata numero 367 e attenzione, udite, questa sarà una puntata in cui parleremo del nuovo Resident Evil. Parleremo di un film stranissimo chiamato Psalm 8 e parleremo di lanterne. E poi parleremo di un cartone animato molto divertente, secondo me, che si chiama Black Torch. Tutto questo noi lo faremo in compagnia di Tony Globster, e che sarebbe solo Globster, per carità.
2: O Kim, per gli amici.
1: E con il fantasma di Paolo Ferri, che arriverà a breve. A breve.
2: Innanzitutto un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Start da Globster.
1: Oggi parleremo di questi due film, praticamente sono due horror di levatura molto distante fra loro, bisogna dire, perché l'opera di Craig è qualcosa di spettacolare, nel vero senso della parola, perché... Insomma, stiamo parlando di un autore che già con Weapon ci ha fatto vedere cose incredibili e qui si è dimostrato all'altezza. Perché? Perché Resident Evil era un po' decaduto, diciamo, in tutte le sue versioni. Prima di tutto non c'era lo spirito del gioco e questa è la cosa, diciamo, che... più dava fastidio a tantissime persone, ma poi soprattutto mancava proprio quella realtà di una situazione che potesse far diventare veramente Resident Evil quello che è, cioè una diciamo serie di film che devono essere a carattere molto truculento, molto horror, e devono spesso e volentieri, anche se tutto è stabilito in Resident Evil, perché se segue la traccia, cosa che non è stata fatta in molti film che hanno fatto di Resident Evil, ma se si segue la traccia del gioco, naturalmente ci si ritrova già di per sé con un percorso ben prestabilito, quindi non dovrebbe fare paura, perché sappiamo già cosa succede per ogni personaggio. Eppure, Craig è riuscito a stabilire dei nuovi standard di terrore e di panico, perché ci sono dei momenti in cui davvero si salta dalla sedia, perché insomma è importante. Poi parleremo di questo Soulmate, un film particolarmente strano. Io addirittura... lo definirei film reazionario, perché cavalca l'onda dell'intelligenza artificiale, di essere contro l'AI, di essere contro la robotica, di essere contro tutti questi diciamo sistemi che potrebbero sostituire l'uomo in tutto e per tutto, ma qui lo si fa con una variante ancora più subdola, di cui parleremo sia io che Tony all'interno della puntata, quindi ne parliamo dopo. Poi andremo a parlare di Lanterne è la nuova opera DC, il tentativo di riportare un altro pezzo della DC in televisione in versione seriale, e un tentativo che presenta molte luci ma alcune ombre che sono dettate sempre dal solito problema gigantesco, che è l'elefante nella stanza ormai di tutti i progetti seriali, cioè quello di dover ascoltare determinate voci che devono parlare in determinati modi, e quindi ne andremo a parlare, una cosa piuttosto complicata, ne andremo a parlare con Paolo. Poi alla fine andremo a parlare, o magari No, dipenderà tutto da Paolo, perché questa parte qui la lasciamo decidere a Paolo. E parleremo di Black Torch. Black Torch è una serie televisiva giapponese fuori di testa, ma veramente fuori di testa. Stiamo veramente nel solito mondo giapponese degli anime manga spettacolari, perché ci presentano un'altra faccia del mondo che noi viviamo, che tutti vivono, e che è quella faccia nascosta che le persone di solito non vedono, che non sanno, che non percepiscono, che è quella appunto degli Oni, dei Jin, di tutti quei personaggi che appartengono a quello che viene considerato diciamo l'equivalente dei nostri anfratti, in cui si crede appunto a Satana, al demonio e cose di questo genere. I giapponesi hanno una cultura ben differente da questa, e quindi di conseguenza hanno una ricostruzione legata soprattutto al loro retaggio molto più diciamo mantenuto di quello nostro. Quindi loro hanno ancora, se tu chiedi a un giapponese che cos'è la cultura Edo, ti risponde come se fosse una cosa dell'altro ieri. La cultura Edo è periodo romano, cioè per i giapponesi è normale, ecco, questo, io volevo dire questo. E quindi di conseguenza diciamo che siamo pronti per parlare della prima delle nostre pellicole, e lo faremo insieme a Globster, e lo faremo insieme a Globster, e parliamo adesso di Resident Evil. Ma prima mettiamo un brano.
2: Sì, della colonna sonora di Resident Evil. E gli autori sono gli americani A.S. Scusate perché è difficile pronunciare questo, Holiday, e Ryan Holiday. Pubblicata ufficialmente solo in formato digitale, 29 files, il 18 settembre del 2026, dall'etichetta americana specializzata in colonne sonore, la Mylan Records. Ascoltiamo un estratto di The Woods.

0: Ed eccoci qua a parlare di Resident Evil, che a me non è piaciuto tantissimo, a Roberto sì, quindi questo sarà il bello adesso, il confronto. Scusami, vai.
1: Beh, ecco, certamente per me Resident Evil è stata una scoperta, questa versione di Resident Evil, sì. Perché insomma... Certo. Noi possiamo scegliere come alternativa Milla Jovovich per vedere Milla Jovovich o in alternativa a questo vomitare. Siamo abituati a questo perché tutto ciò dove non c'è Milla Jovovich, che almeno uno dice che fatto nel 2 ore mi sono visto Milla Jovovich, non c'è altro da dire in quei film che sono letteralmente vuoti. Questo non è un film vuoto, questo è sicuramente... qualcosa di molto diverso dagli altri.
0: Lì volevo arrivare.
1: Ed è questo che lo rende unico nel suo genere. Sì. Ma,
0: voglio iniziare con le cose positive. Innanzitutto il regista Zach Cregger, nulla da dire, è un regista bravo, non solo per il genere horror, anche ha dimostrato di esserlo anche in altro. Attori bravi tutti, ruoli azzeccati, ben ritagliati. Mi sono piaciuti molto anche i dialoghi, c'è molta ironia, cosa che negli altri Resident Evil non c'era. E tu hai detto la cosa più giusta in assoluto: ha reinventato il franchising. Perché? Perché oramai abbiamo capito, lo diciamo varie volte che io sono ospite, soprattutto quando si parla di horror, che non ci sono più idee, siamo oramai il cinema in generale fantastico, sono tutti reboot, sequel, scarseggiano sceneggiature nuove. E allora si punta sul marchio, come è capitato quando abbiamo parlato nelle ultime puntate di... l'altro videogame...
1: non lo so, ne abbiamo tonnellate
0: Sì, vabbè, trasformati. Non mi viene... E quindi che fanno? Affidano il franchising a registi capaci, a sceneggiatori capaci. Questa tra l'altro
1: non sempre.
0: È una coproduzione americana e tedesca e si è reinventato. Io non so se chiamarlo reboot, sequel, è ambientato nell'universo di Resident Evil, lì dove tutto inizia. Sul film tecnicamente nulla da dire. Cosa non mi è piaciuto? Proprio il fatto che, ad esempio, i fan di Resident Evil, e mi riferisco magari più ai giovani, agli otaku, a chi è affezionato al videogame o, come hai detto tu, a Milla Jovovich, allo sparatutto, ai mostri, rimarranno molto delusi, perché questo, come hai detto giustamente tu, è una trama completamente nuova, parliamoci chiaro, molto umana. Quello che mi è piaciuto è che è credibile, mentre gli altri Resident Evil sono fantasia pura, cioè film, questo invece è un qualcosa che, come i film sulle epidemie, realistico.
1: Mettiamola così, il primo Resident Evil sposava un'idea tratta proprio dal gioco, ma era un'idea, poi tutto il resto era pura invenzione strutturale nel vero senso della parola. Il secondo, e poi via via successivamente tutti gli altri, con Resident Evil non c'entrava proprio niente.
0: Sì, soprattutto Welcome to Raccoon City.
1: Credo sia il peggiore. Un fantasy di qualcos'altro.
0: Mi permetto di dire che è il peggiore.
1: Sì, a prescindere dal fatto che sono tutti... tutte sovrastrutture che servono solo per fare i soldi perché sfrutti il nome Resident Evil, ma di Resident Evil non c'è niente.
0: Sì.
1: Oddio, certamente nelle varie versioni Resident Evil io non so nemmeno a che punto è arrivato in questo momento, 9 forse?
0: Fra reboot e cose varie bisognerebbe vedere.
1: No, i giochi.
0: I giochi.
1: Sono, mi sa, 9.
0: Non ho idea, perché non sono un giocatore.
1: Perché ogni volta che si fa una master poi si ricostruiscono e si mettono, si aggiungono pezzi. E tu pensa che l'ultima versione di Resident Evil c'ha già 2 espansioni diverse. Infatti c'è gente che ha ricominciato a giocarlo, cioè dopo anche averlo finito. E ci vuole un bel po', perché tutti i Resident Evil sono piuttosto grossi per essere giocati, e quindi di conseguenza dà una certa soddisfazione. Ora però il discorso non è semplicemente legato al fatto che c'è un Resident Evil, ma è legato al fatto che Resident Evil appartiene a un immaginario collettivo che nel cinema è stato letteralmente conquistato dalla prima versione, più che altro mantenuta poi per tutto il tempo in cui Mila Jovovich ha continuato, diciamo, a fare la vamp del momento, perché poi in realtà è quello il mood che muoveva, cioè, dal punto di vista del gioco non c'era proprio più niente alla fine. Greger no, Greger ha ripreso la storia e ha detto: io sai che faccio adesso? Mi ripiglio la storia e me ne faccio una mia, una versione mia. E quindi che cosa si fa? Si fa l'ennesimo reboot, che è, diciamo tra virgolette, obbligatorio. Ogni volta che si fa un reboot ci ritroviamo nella situazione sine qua non per cui tu devi ricominciare sempre da capo. E stavolta però l'affronti da un altro punto di vista, dal punto di vista di un ragazzo che praticamente fa il portantino di medicinali.
0: L'ha detto le consegne, è un corriere che corriere. Porta...
1: E ci mancava la versione col corriere. Col corriere ci mancava la versione corriere. E poi da lì in poi comincia tutta la storia del fatto che lui non si capisce bene all'inizio cosa sta portando, infatti è abbastanza terrorizzato dal fatto che sembra che questi mostri ce l'abbiano con lui, oltre al fatto che però, bisogna dire la verità, gli effetti che usa Greger e il modo di raccontare la storia fa abbastanza saltare, quindi non so.
0: Concordo, perché quello che mi è piaciuto invece del film è proprio che lui ha veramente riscritto Resident Evil. Poi perché rischia di non piacere? Per carità, è un bel film, però io non gli do più di 6, per esempio, perché c'ha proprio quel marchio. Quindi purtroppo il pubblico si aspetta un nonostante questo ha avuto successo, perché ha incassato 4 volte di più di quello che è costato, quindi comunque il marchio rende sempre, parliamoci chiaro.
1: Sì, sì, ma su questo se io non avevamo dubbi.
0: Questo film tolgo Resident Evil come titolo, gliene metto un altro, tutte le volte che viene citata la Umbrella Corporation ci metto il nome di un'altra azienda, avrebbe funzionato paradossalmente di più, estrapolandolo in valore assoluto di trama, perché proprio quasi non c'entra con Resident Evil. Quindi è questo che un po' mi ha lasciato... quanto riguarda gli effetti speciali, io trovo molto più bello questo che i precedenti, pieni di mostri, di spara. Questo è molto più realistico, perché lo splatter è contenuto, ma quando c'è è parecchio violento, certo. E molto umano, poco fantascienza, ma
1: è
0: molto umano.
1: Molto meno digitale, mettiamola
0: sì,
1: così.
0: Sì, sì. quindi sicuramente è quello più inquietante, più horror degli altri. Questo sì. Però a me queste operazioni mi lasciano sempre un po' così perplesso, ma tu hai spiegato perfettamente la riuscita.
1: No, cioè, il discorso è che noi quando andiamo a vedere un reboot di questo genere, io quello che voglio da un reboot è che sia una storia nuova e che naturalmente... Per essere una storia nuova tu non mi devi poter raccontare la stessa storia,
0: esatto.
1: Quindi di conseguenza non mi devi parlare dell'Umbrella, perché ormai l'Umbrella l'abbiamo vista in tutte le salse, una più orribile dell'altra, perché poi naturalmente la Regina Rossa e bla bla bla, tutto quello che esiste dentro l'Umbrella Corporation, così come è stato fatto, è pura invenzione, con i giochi non c'entra assolutamente nulla, se non per gli effetti di... difesa della Regina Rossa, perché quelli sono esattamente poi quelli che si trovano dentro i giochi, tanto che ci fecero tanti meme sul fatto di una persona che viene distrutta in quel modo con un laser quadratico che praticamente ti attraversa e ti fa brandelli tipo cubetti. E, certo, poi da lì quando ci si sposta nelle altre versioni in cui cominciano a uscire dei mostri senzienti che sembra che lo facciano apposta, lì a quel punto diventa una mera fregnaccia nel vero senso della parola. Non c'è.
0: Quello che io non voglio dire lo dice lui, giustamente.
1: Non c'è proprio nessuna speranza, cioè tu a quel punto stai là, fai vabbè. Però mi sono visto Milla Jovovich per un'ora e mezzo. Questo
0: ancora.
1: Sì, queste. Poi la versione in cui i corvi diventano loro stessi portatori del virus, lì entriamo nella frescata più totale, perché ricordiamoci sempre che nel momento in cui il patogeno viene buttato al di fuori della Umbrella Corporation e quindi infetta il mondo, il patogeno non è un patogeno che può andare agli animali, perché se va agli animali è finita. Cioè, non è che
0: pure le piante stiamo a posto.
1: Cioè la cosa più devastante che c'era in alcuni, diciamo, racconti che si possono fare su epidemiologici che sono tremendi e terribili è il fatto che appunto la natura fa un cerchio. Arriva a un certo punto e dice: "Ma io questo è il mio limite, non vado oltre". Quindi di conseguenza non è che mi metto a fare cose in più di quello che è possibile, perché già basta e avanza.
0: Certo.
1: Certamente se incomincia a dirmi che il cane diventa mostro, che no, ma anche no, cioè, ma anche brutto. Poi Milla Jovovich che diventa Superman, Supergirl, anzi, in una versione che non si è mai vista, che non muore mai. Poi ci sono i cloni di Milla Jovovich, che sono migliaia, dentro un luogo dove si cerca di ricostruire la che poi non si capisce bene che cosa puoi ricostruire, perché cosa c'entra, ecco, tutto ciò che cosa c'entra con Resident Evil? Niente, vabbè, lasciamo.
0: Due domande ti faccio anche sul nuovo Resident Evil.
1: Anche perché bisogna dire che io vorrei non parlarvi di quelli che sono i momenti più terrificanti che ci sono,
0: no,
1: che fanno saltare la sedia.
0: Sì, è vero. Questo, sì. Beh, il regista è bravo su questo. Le mie domande sono, la prima, quando arriveranno all'Umbrella Corporation, io ho trovato il personale dell'Umbrella Corporation, addirittura mi sembrano delle macchiette al limite del demenziale.
1: Ma sai che secondo me è più giusto così?
0: Pensi che sia una cosa voluta? Cioè,
1: no, allora, prima
0: sono
1: tutto,
0: proprio, sembrano prima spaesati, e fa quasi ridere, esatto, la loro reazione a
1: prima
0: tutto quello
1: tutto
0: che sta accadendo.
1: È assolutamente voluta.
0: Sì.
1: Seconda cosa, lo sai che
0: è grottesca quella scena, insomma, quando lui va nell'Umbrella Corporation, questo ragazzo che
1: vi troverete
0: di fronte una situazione grottesca.
1: Io penso che soprattutto il personale che è lì, dunque, allora aspetta, cerchiamo di spiegarlo in maniera più larga, più espansiva. All'Umbrella Corporation, nel primo film dell'Umbrella Corporation, c'erano un mare, un oceano di persone che stavano lavorando lì, ma che in realtà non si rendevano conto di quale situazione pericolosissima c'era lì dentro. Perché c'era un certo livello di ignaritudine, non so nemmeno se si possa dire, di totale...
0: Di inconsapevolezza, non sapevano
1: più
0: forse.
1: Più che inconsapevolezza, di totale ignoranza, nel senso che tu non ignori tutte le meccaniche che ci sono al loro interno, perché altrimenti la prima cosa che tu fai, ti licenzi e te ne vai immediatamente.
0: Sì.
1: Tu usi de matte, perché... Cioè, che vuol dire? Che se poco c'è una stanza che viene infettata, qui prende... La regina rossa prende il comando di tutti, ammazzi e stermina tutti. La Madonna. No. Naturalmente una persona se ne andrebbe. Però c'è da dire che dal gioco non ne possiamo sapere nulla di questo, perché nel gioco le persone che lavorano all'Umbrella diventano quasi tutti mostri. Però c'è da dire che la versione di Craig è molto più veritiera, proprio in virtù del fatto che noi ci troviamo di fronte a una situazione per cui probabilmente gli attori che non sono principali ma che sono secondari non sanno assolutamente che livello di epidemia ci potrebbe essere, che livello di mutazione, che livello di distruzione che ha questo virus. Il virus T è un'invenzione che ha distrutto praticamente tutte le idee di come si possa costruire un virus, cioè un vero e proprio spettacolo per quanto riguarda un virus inventato dall'uomo, perché poi naturalmente noi abbiamo altre storie di fumetti che poi sono state traslate, ma di cui non parleremo oggi, che naturalmente ci parlano di virus non inventati dall'uomo che distruggono completamente l'umanità. Ecco, però c'è da dire questo. Quando c'è quella scena in cui questo omino riesce finalmente ad arrivare all'Umbrella Corporation e ci sono tutti quanti che stanno lì come per dire beh, adesso sì, ci dai il materiale, certo, è tutto normale. E lui dice, ma forse non avete capito che cosa sta succedendo fuori, perché il vero messaggio che viene da pensare è che lui ha vissuto tutta una cosa che lì dentro non c'è, sì. Che lì sono tutti belli precisi, capito? Perché sono praticamente scevi della distruzione che sta arrivando. E secondo me ci può stare. Cioè, ci nel senso.
0: No, ti è piaciuta a te questa.
1: No, non
0: fatto
1: ne faccio.
0: Che hanno calcato i personaggi dell'Umbrella così grotteschi. Così.
1: Grottesco è, diciamo, in questo caso l'acronimo per dire. Inconsapevole, sciocco.
0: Sì, sembrano proprio completamente spaesati e privi di controllo di quello che sta accadendo. E viene da dire, scusa, ma tu fino ad oggi a che cosa hai lavorato? Cioè, no? per perdere il controllo in quel modo e non avendo un minimo di polso, di consapevolezza, di solito in questi film ci si adopera per rimediare agli errori, invece loro proprio chi si nasconde sotto una scrivania, cioè, hanno sta reazione, oh mamma mia, quasi da cartone animato.
1: Beh, più che da cartone animato, quasi da, che ne so, Walking Dead. Ci sono,
0: sì,
1: le persone che veramente si nascondono dietro gli armadi, convertiti,
0: sì,
1: in,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: Mi vede,
0: sì,
1: non ho capito che... Se non ti vede lui, ti vede un altro, cioè non è che
0: sì, sì, è vero.
1: Non è che cambia niente, è quello.
0: Sì. La mia seconda e ultima domanda, poi ho finito, vostro onore, è questa. Soprattutto dopo il Covid, questo genere del virus, i contagi, le cose, ma davvero non ha stufato il pubblico? Continuano a uscire film in tutte le salse, in tutte le varianti, il virus cattivo che contagia l'umanità, che potrebbe finire.
1: Diciamo che...
0: Ma il pubblico non è stanco di tutto questo, soprattutto dopo il Covid?
1: Nemmeno morti. Nemmeno morti.
0: Tu dici, anzi, che tira ancora questo argomento nell'opera.
1: Anzi, allora consideriamo questa cosa molto interessante e molto divertente, che io ho trovato su YouTube, ma è assolutamente vera. In un sondaggio americano, perché gli americani sono americani, sono più belli di noi, da questo punto di vista sono più belli. In un sondaggio americano si chiede agli americani a cosa dovrebbe servire la NASA. La risposta al 74% è di lasciar perdere completamente l'esplorazione e usare la NASA per difenderci dai satelliti che potrebbero arrivarci addosso. I satelliti, per satelliti così danno i pianeti, le cose... Cosa che, oltre a essere ridicola, è improbabile, ma è assolutamente monitorata da tantissimo tempo, ma è una cosa legata al fatto, mostruosamente legata al fatto, che adesso, nel 2026, ci sono persone che ancora hanno ben vivida l'immagine di Armageddon, di Deep Impact, di quella roba là.
0: Sì.
1: E quindi di conseguenza... La NASA non deve esplorare il mondo, deve guardare se ci arrivano le meteoriti in test, come se le possibilità che un meteorite colpisca la Terra purtroppo sono molto basse. Bisognerebbe spiegare alle persone che sono molto basse, che poi un meteorite sia abbastanza grande da fare danni, sono ancora molto molto più basse, ma soprattutto se poi proprio andiamo a vedere la possibilità estrema che ci potrebbe essere, ma comunque sia venendo da un mondo che non è quello di Armageddon, dove quello ti dice che l'universo è grande e quindi di conseguenza è difficile intuire, ma per niente. Per niente, prima di noi ci sono altri pianeti, poi c'è la fascia degli asteroidi, cioè non esiste proprio, non esiste proprio, cioè ce ne accorgeremo 100 volte più in fretta di quello che serve e potremmo reagire in qualunque modo. Ma noi abbiamo questa paura. E tutto questo per dire cosa? Per dire che il Covid ha generato, se vogliamo, ancora di più l'interesse verso la, come potremmo dire, la perversione verso l'idea,
0: la morbosità, tu dici, del contatto.
1: Sì.
0: Quindi tu dici che è un argomento

0: che tiravano verso l'apocalisse. Con il Covid abbiamo visto che un'apocalisse ci potrebbe essere. E quindi si torna ancora di più verso, immaginati che tra il Covid e il dopo Covid sono uscite non so quante serie, chiaramente The Last of Us è proprio il massimo dell'espressione di questa cosa. Io una serie su The Last of Us non me la sarei mai immaginata, nel vero senso della parola, quando l'hanno fatto. Naturalmente, con il senno di poi, adesso noi che ne parliamo, ne possiamo anche parlare bene o male che sia, ma comunque sia, andandone a parlare, è chiaro che ci troviamo nella situazione piuttosto folle, nel vero senso della parola, per cui le persone che hanno visto The Last of Us non si sono ritrovati nel gioco, per quelli che lo hanno giocato, ma le persone che hanno l'idea di come era The Last of Us, naturalmente, sanno benissimo che se ci fosse quella situazione lì non ci sarebbe nessuna speranza, perché poi in realtà le persone vivono in anfratti sottoterra oppure completamente blindati, ma sono le spore si muovono col vento, quindi la fine è la fine, il senso della vita è la fine in quel caso, non è che...
1: Quindi ci dobbiamo aspettare ancora qualche anno di produzione.
0: Sicuramente, prima di tutto The Last of Us sicuramente andrà avanti, e già questo lo dimostra il fatto che comunque c'è interesse, anche perché dopo una seconda stagione così orribile io l'avrei chiusa qui, e invece no. Ma così come, che ti posso dire, così come Game of Thrones, che poi si trasforma in House of Dragon, comunque sia, c'è sempre questa idea di apocalisse, di distruzione completa. Adesso uscirà una nuova versione, da qui a breve uscirà una nuova versione di Ring of Power, altre distruzioni, altri mondi che si distruggono. Star Wars, adesso uscirà la nuova trilogia, sì, vi sto dando degli annunci strambi, la nuova trilogia, quindi sì, abbiamo fatto 6, 7, 8, adesso faremo 10, 11, 12, i nuovi capitoli, andando avanti, quindi non tornando indietro, vedendo cosa è successo dopo che Luke Skywalker ha distrutto l'impero. Sì. Quindi, nonostante tutto, ci sta l'idea sempre, comunque sia, di questa distruzione e del tentativo di ricostruire, di ripartire di nuovo da capo, perché poi si riparte sempre da capo. La bellezza di Resident Evil è che non c'è nessun di nuovo, finisce là. questo è quello che si capisce e si intuisce, perché l'invenzione che l'Umbrella Corporation poi si è isolata dal mondo e continua a comandare è un'invenzione cinematografica. Non c'è nessuna Umbrella Corporation, cioè, che fa questo. Poi naturalmente l'ultima versione di Resident Evil ci sono ormai non c'entra proprio più niente, quindi, però c'è sempre l'Umbrella, ci sono sempre degli scienziati che fanno cose, quindi di conseguenza. Un'ultima cosa che vogliamo dire su Craig, che la sua, diciamo, forte espressione di per quello che riguarda le attività cinematografiche lo porteranno quasi sicuramente a fare qualcosa di davvero davvero diverso, secondo me. E io ho visto, stavo vedendo che dopo Resident Evil in questo momento lui non ha nessun genere di attività che deve uscire fuori, però secondo me c'è qualcosa che bolle in pentola molto grosso che dovrebbe arrivare. Bene, questo è quanto da parte mia e di Tony di questa cosa. Adesso facciamo uno spazio uno spazio musicale, mettiamo un brano.
1: Sì, sempre brano dalla colonna sonora di Resident Evil.
0: E poi cominciamo con il nuovo
1: Soulmate.
0: Soulmate.
1: Sì, benissimo.

0: E siamo in compagnia di Paolo Ferri, che è appena arrivato.
1: Ha fatto le scale.
0: Ha fatto le scale ed è appena arrivato.
2: Ecco il fiatone. Tutto,
1: arf,
2: tutto,
1: arf, pur, arf.
2: Arf, a tutto pur di stare in subtitles e contraddire il conduttore.
0: Il conduttore e i conduttori, perché a questo punto... Oh, naturalmente noi ci scusiamo del fatto che avevamo la possibilità di vedere Marco, ma purtroppo Marco ha avuto, diciamo, tra virgolette, un incidente di percorso, perché è andato dal dentista e gli ha fatto una devitalizzazione ed è morto, letteralmente. Non riesce a parlare. Il messaggio...
2: Come mio cugino una volta è morto, ti ricordi?
0: Mio cugino, certo. Mio cugino. Bene, bene, bene, bene. Adesso io andrei a parlare di questo Soulmate. Perché questo film, che appartiene all'immaginario collettivo, se vogliamo, per una questione di pornografia pura, non è che non ci sono altre motivazioni, però ha destato un interesse quasi morboso dal punto di vista di quello che vuole, del messaggio che vuole mandare, che secondo me è un messaggio insomma piuttosto reazionario, che da quel punto di vista a me chiaramente non piace. Io non so, Paolo, tu hai visto Soulmate per caso?
2: No, ma ricapitolatemi un secondo, regia, piattaforma...
0: Ah, la distribuzione di Soulmate credo che sia Now.
2: Perché avevo intravisto, leggiucchiato qualcosa.
1: Allora, però la regista è l'irlandese Kate Dolan, la produzione di James Wan e la casa di produzione James Blum, la Blumhouse.
2: Attori?
1: Lily Sullivan, David Ridasci e Claudia Dumit.
2: Dimenticabilissimo. Sì, scusa, infatti. Vi posso aprire una parentesi? Hai detto Blum?
1: Blumhouse Production.
2: Allora, ieri ho visto il pilot di una serie animata targata Blum, Get Jiro.
0: Ah, un capolavoro.
2: È bellissimo.
0: Non si può parlare presto. Non si può parlare. Solo due puntate ci sono state.
2: Non
0: quindi
2: si può parlare.
0: Ma
2: però
0: quello è DC Comics, quello è un fumetto. È una graphic novel della DC.
2: Ok, però bombetta.
0: Sì, okay. Sì, assolutamente.
2: Blum,
0: diciamo che comunque è fabbricatrice di tante idee. Questa è quella di Megan, il francese, quello di Megan.
2: Soulmate, torniamo a Soulmate.
0: Sì, Soulmate. Megan, c'è presente la robotica, è quella roba lì.
2: Volentieri, ascolto.
0: Allora, aspetta, prima facciamo il preambolo. Allora, la storia è questa. Abbiamo delle tecnologie nuove. Abbiamo un'intelligenza artificiale e c'è una piuttosto grande industria che riesce a trasformare il tutto con una micro, diciamo, miniaturizzazione di tutti i circuiti, e riesce a imbrigliare un'intelligenza artificiale all'interno di una sottospecie di corpo umano. Non so se sapete, okay, la realtà dei fatti. La realtà, quindi non la fantasia o la fantascienza. La realtà del fatto è che tutte le strutture robotiche che voi vedete in realtà funzionano come se fossero tramite wifi. Sono macchine che fanno cose, hanno un'intelligenza artificiale al loro interno che si interfaccia con un'altra intelligenza artificiale che è molto più complessa, che si trova al loro esterno, che fa fare molte più cose. Questa è la realtà. Invece qui si tratta di tutto in uno. E diciamo facciamo così, i primi 5 secondi del film. C'è una ragazza splendida, bionda, che sta facendo sesso con un uomo. A un certo punto questo sesso diventa troppo violento, sempre più violento. A un certo punto lui si mette a urlare, si vedono dei monitor e dice levatemela di dosso, e mentre gliela tolgono, come si apre, si sgancia la testa, la parte della pelle, ed è praticamente un androide che stava scopando con una persona.
2: Okay.
0: Ora, il concetto da cui si parte per una cosa di questo genere è l'idea del fatto che l'intelligenza artificiale è pericolosa e cattiva, che la robotica può sostituire facilmente gli esseri umani, e che noi dobbiamo stare attenti a questo. Un po' il leitmotiv che va girando ultimamente, che è quello appunto del puntare il dito contro sia intelligenza artificiale che robotica come i colpevoli del prossimo, della prossima espropriazione di, della nostra società e dei nostri valori, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte cose che io personalmente reputo assolutamente false.
1: Prima non era così molti anni fa. Perché, per esempio, cito L'uomo bicentenario
0: vabbè.
1: E poi AI di Spielberg. Lì era ancora buona, i robot potevano diventare umani, sono buoni. Cioè,
2: l'uomo cattivo e robot cattivo, esatto. Buono.
1: Per non parlare di Robby il robot del pianeta proibito del 1953. Prima erano buoni, adesso Otobor il grande, un altro film di fantascienza.
0: I robot hanno sempre avuto, sia i robot che le intelligenze artificiali, che sono sempre esistite dal punto di vista dell'immaginario, hanno sempre portato luce e ombre su tutte le cose. 2001 Odissea nello spazio, certo. È l'esaltazione di tutto quello che esiste, perché in realtà è lì che noi abbiamo avuto la prima esperienza assolutamente asettica, che era una delle cose più incredibili che ci sono, assolutamente asettico,
1: notevole anche tutto. Il computer Gertie del film Moon di Duncan Jones.
0: Moon Gertie. Di Duncan Jones, sì, vabbè, ma da War Game, allora se
1: esatto,
0: vogliamo nelle
1: Joshua
0: nelle cose vecchie, cioè War Game, generazione, come si chiamava? Generazione Proteus, sì, ce ne sono aiosa di questo genere. Però qui si entra in una visione molto più terra-terra, diciamo, terra-terra, sì. Perché infatti la prima cosa che tu ci metti e fai diventare una intelligenza artificiale, gli dà il corpo di una modella incredibile, chiaramente, perché questo è il lavoro che devi fare, e praticamente la butti sull'idea del concetto di robot senziente, ma non tanto, e comunque schiavo, che però se gli girano i cosiddetti, o se si sbaglia la programmazione, potrebbe diventare una cosa molto pericolosa. Io penso che ci sia un errore di fondo proprio nel raccontarla in questo modo, perché la narrazione che viene fuori da questo racconto è quella che sentiamo dei nostri politici quando parlano di intelligenza artificiale, che sembrano veramente dei bambini, dei neonati a cui gli hanno dato uno di quelle macchinine con l'elettronica, gli hanno detto: guarda, tira avanti la leva e quella va avanti, tira a destra e quella va a sinistra, basta, finito, e tu giochi con questo. E loro fanno la stessa identica cosa. Questo film mi sembra proprio la riduzione più basilare, più lampante. C'è una storia di un robot che praticamente si innamora di un uomo, che è il suo programmatore. Il suo programmatore, proprio per evitare che questo robot sia troppo stupido, diciamo, perché troppo intelligenza artificiale, troppo finto, che cosa ha fatto? Ha semplicemente eliminato dei blocchi, ha sganciato alcune fasi e lo ha reso molto più, diciamo,
1: umanizzato.
0: No, l'ha reso molto più senziente, gli ha dato più possibilità per fare cose. E quindi questo diciamo robot, questo intelligenza artificiale, si è aggiornato, diciamo, e a quel punto ha cominciato anche a provare un certo senso di prima rispetto, sentimento e poi desiderio nei confronti di questo suo, diciamo, programmatore, che non è il suo creatore, perché lui lo prende questa mano, lui fa parte di una ditta che costruisce robotica. Ora il problema dov'è? È che qualcuno mi dovrebbe spiegare per quale motivo oscuro, no? Perché è oscuro, tu devi fare la modella, cioè ci devi mettere una modella. La modella che ti arriva in una specie di container modello Dracula, quindi bara, una vera e propria bara. Quando l'apri lei è nuda, naturalmente, deve stare nuda perché non può stare vestita. no, vestito brutto, nuda, deve stare nuda, e chiaramente stando nuda tu già puoi vedere com'è, com'è, se ti interessa l'articolo, ecco, diciamo. Ma poi che abbia fattori di sessualità è una delle cose più strambe che si possano pensare, perché davvero siamo a concetti simili all'entai, cioè tu non puoi pensare a un'intelligenza artificiale che possa essere utilizzata, cioè, capiamoci, Ghost in the Shell parte da questi presupposti, ma Ghost in the Shell non è domani, sta un po' più in là, giusto? Giusto un secolo più in là, capito? Non è esattamente così. E nonostante che sia un secolo più in là Ghost in the Shell, comunque appartiene a un periodo storico che è gli anni 80 in cui è stato scritto. Perché se uno pensa a spazio 1999, non l'abbiamo superato, non è successo niente. Se tu pensi 2001 nello spazio, 2001, la moca è infinita. No? Però il discorso è che se tu me lo fai nel 68... è chiaro che 2001 del Odissea nello spazio per te è lontanissimo, 1997 fuga da New York, se tu me lo scrivi alla fine degli anni 70 è chiaro, no, che sei in un'opera futuribile. Qui invece tu fai nel 2026 un'opera che secondo te esce nel 2030, cioè noi nel 2030 ci avremo l'intelligenza artificiale con la robotica mischiati che praticamente ci presentano degli idol. Parliamone. Se fosse così semplice la cosa, parliamone. Potrebbe essere un bel futuro. Finalmente, finalmente non abbiamo più il problema delle sovrastrutture, sì, che uno dice, oddio, chissà che... No, quella la compri, la accendi, fai, sì, quello che devi fare, quindi la spegni. Ma...
2: 2030 è l'anno in cui è ambientato questo,
0: sì,
2: sommet.
0: 2030,
1: più o meno, sì,
0: un una cosa di
1: prossimo venturo.
0: Molto, molto, molto vicino, nel senso
1: quello
0: che
1: vi chiedo
0: di strano,
1: a
0: ma
1: entrambi,
0: nei pub normali.
1: Quello che vi chiedo a entrambi è, prima ho citato la I Buona, il buon bicentenario e altri film, adesso c'è questa tendenza. Perché secondo voi viene dipinta cattiva l'intelligenza artificiale? Cioè, perché ci stanno spaventando anche con l'immaginario fantastico su questo argomento, che è l'argomento oramai dell'anno?
0: Perché è il mood.
1: Beh, io voglio sapere il perché.
0: È il mood.
1: Vogliono spaventare. È semplicemente una moda? Funziona?
0: No, è il mood, cioè tu, il flusso dell'idea. Come si dice quando l'idea collettiva, diciamo,
2: lo zeitgeist,
0: sì, è che ci sia un'intelligenza artificiale che bisogna guardarla bene perché potrebbe essere molto pericolosa. Io ricordo a tutti che l'intelligenza artificiale è una riga di comando,
1: esatto,
0: per quanto lunga sia è una riga di comando a cui si aggancia al di sotto un database, non c'è nient'altro. Che noi lo chiamiamo intelligenza artificiale.
1: È un motore di ricerca avanzato.
0: No. È quella riga di comando è l'intelligenza artificiale,
1: sì,
0: che però è vuota di per sé, e quella riga di comando, per quanto possa essere complessa, ha bisogno di un database. Gli dai la Biblioteca Nazionale e diventa il tuo sommelier per la Biblioteca Nazionale, gli dai YouPorn e diventa il tuo sommelier per YouPorn. Certo. Ora però,
1: quindi alla fine la morale della favola, che è anche in Soulmate, la I è cattiva perché è programmata male dall'uomo, quindi la colpa è sempre comunque nell'uomo.
0: Ma la I non
1: perché
0: è cattiva.
1: In Soulmate questo è in,
0: sì,
1: sintesi,
0: ma,
1: il messaggio.
0: Ma dov'è
1: cioè,
0: il
1: la
0: senso...
1: robot, la cyborg, è stata costruita per intrattenere l'uomo, poi l'uomo ci mette le mani e la fa diventare quello che
0: senso,
1: non dovrebbe essere.
0: Ma dov'è il senso sbagliato? È considerare che buono e cattivo sono concetti che non ci sono, cioè non ci sono in un'intelligenza artificiale buono e cattivo. L'intelligenza artificiale gli fai una domanda e ti dà una risposta, non è che fa altro. Se poi avesse un corpo per poter fare le cose, deve essere programmata per andare a fare guerra, ma a quel punto sei tu il responsabile. Cioè l'intelligenza artificiale non è che fa guerra perché c'ha voglia,
1: certo,
0: cioè ecco, non c'è nessun fattore cognitivo,
1: esatto,
0: che faccia diventare
1: arrivare
0: l'intelligenza artificiale cattiva o buona, è un concetto che non esiste. e al di là del pensiero, del concetto del pensiero, perché noi assimiliamo, e non so per quale motivo oscuro, abbiamo assimilato il concetto di pensiero alla robotica. La robotica non è senziente.
1: È tutta un'altra cosa.
0: Senziente vuol dire un'altra cosa. È più senziente un gatto. Cioè, sì. No,
2: in tutto questo discorso però ci sta mancando un elemento, cioè l'elemento cinema.
1: E io certo, ma volevo chiedere, ci dobbiamo aspettare perché, anche altre produzioni su questo argomento?
2: Attenzione, siamo partiti da un oggetto che io non ho visto, però da come lo state raccontando, io mi auguro che sia il filmaccio di serie B degli anni 70 di Ruggero Deodato piuttosto che Lucio Fulci. Oh, se fosse così, io questo film lo prenderei come un truculentume di concetti arraffazzonati utile a darci un po' di sollievo al basso ventrale, capito? Perché altrimenti tutti i discorsi legati, ecco, io sono stufo e non funziona, perché non funzionano più i film dove un robot è interpretato da un attore o da un'attrice.
1: Concordo pienamente.
2: E questo è il motivo, il peccato originale sta proprio da Stanley Kubrick, che voi avete evocato. Se ben ricordate, il famoso AI, diretto da Steven Spielberg, non fu mai realizzato da Stanley Kubrick. Il progetto
0: Isaac Asimov.
2: No, quello è Io Robot. Io sto parlando di AI.
0: È uguale, sempre
2: no, Asimov. No, aspetta. Io sto parlando di AI, Artificial Intelligence, con Haley Joel Osment.
0: Sì.
2: Quel progetto lì avrebbe dovuto farlo Stanley Kubrick. Stanley Kubrick si rifiutò di farlo, adducendo il motivo che lo stato di avanzamento della tecnologia della sua epoca non consentiva di fare il film che lui avrebbe voluto. Cioè, Kubrick voleva che fosse un robot il personaggio del bambino, non un bambino.
1: Anche perché è più terrificante, secondo
2: esatto.
1: me, la macchina.
2: Ma soprattutto fa esattamente quello che fanno i film che ha evocato Roberto, Ghost in the Shell, ma io ci metterei anche, per esempio, Parasite Dolls, tutta una serie di titoli.
0: No, tutto qui viene da Megan, che poi è uguale.
2: Esatto. Però ecco, Megan è il filmaccio truculentume.
0: Ma pure questo.
2: Pure questo. Però
1: cambia solo il nome.
2: Le riflessioni che Roberto fa sull'intelligenza artificiale, come dire, sovrastimano questo tipo di cinema, perché tutto quello che c'è di vero sul tema robot strumento di piacere femminile l'hanno detto Ghost in the Shell, Parasite Dolls,
0: certo,
2: e una serie di altri titoli dove abbiamo il cinema che veramente ci mette con le brache calate rispetto a questi concetti. Scene, cioè Ghost in the Shell, ma anche altri, il robot, o per esempio penso a
0: la serie televisiva Real Human.
2: Sì, bravissimo. E penso anche, tornando nel cinema, a Metropolis di Otomo, di Osamu Tezuka. Di Otomo. Ecco, quelli sono scenari, contesti in cui le tematiche su robot, intelligenza artificiale e mostrificazione dell'uomo rispetto a una macchina che, come diceva, non può far male, è l'uomo che gli fa male.
1: Bravissimo.
2: E questi sono titoli cinematografici dove questa cosa sarebbe stata compiuta. Il film di Spielberg è un buon film anche, però sono tutti fallaci. Forse uno che salvo io è Ex Machina di Garland, per esempio. Per tutto il resto, ma perché lui è un buon regista. Però
0: no, ma brutto nel senso che poi quello che ne viene fuori non sta né in gelo né
2: in terra. Cioè, qualsiasi film dove un attore o un'attrice interpreta una macchina non sono più accettabili, non sono più credibili, sono vuoti, sono falsi, perché stiamo dicendo ad un attore di interpretare una macchina. E allora mettiamo al posto di Soulmate la rubber doll, certo, con un processore dentro. Non lo fai fare ad un'attrice, è anche insultante e qui non voglio aggrapparmi alla tematica woke e quant'altro, ma anche insultante nei confronti del femminile. Fallo altrove. Black Mirror, per esempio, c'era quel bellissimo episodio del fidanzato che gli arrivava in scatola.
1: Sì,
2: intanto quello lo fa il maschile, primo. Secondo, c'è un'intimità,
0: e anche lì c'è il
2: sentimento. C'è vabbè, una deriva carnale c'è.
0: No, non è una deriva carnale,
2: però
0: semplicemente
2: che
0: a un certo punto
2: un
0: si
2: approccio...
0: dice, ma tu, dove hai imparato queste cose? Questo è sezione porno... Gli spiega qual era la sezione della libreria, perché giustamente lui, quando gli dice adesso facciamo sesso, lui estrae la libreria, se la carica e fa quello che deve fare.
2: Sì.
0: Cioè, perché così dovrebbe
2: funzionare.
0: E poi funzionare.
2: È applicato ad un immaginario femminile, perché questa povera Crista, disgraziata, gli è morto il fidanzato.
0: Che era uguale, infatti.
2: Quindi, ecco, quindi questo chiudo la digressione. Perché poi sul Met non so nemmeno come vada a finire. Cioè.
0: Male.
1: Vi chiedo sempre ad entrambi.
0: Male.
2: Immagino secondo un uomo voi... che deve ammazzare la robodonna killer.
0: Certo.
2: Okay,
1: bravissimo.
2: Perfetto, apposta,
1: okay. Vi chiedo sempre ad entrambi, a livello continuando questo discorso, secondo voi questi film che stanno facendo adesso sui, tra virgolette, pericoli dell'AI, a chi si rivolgono in particolar modo?
2: Io mi auguro che siano prodotti, torno a ripetere, come Cannibal Holocaust, cioè quello deve essere il livello, il truculento
1: intrattenimento trash.
2: Basso ventrale, al di sopra è tutto sbagliato, e dopodiché il cinema hollywoodiano ha sempre ruotato i cattivi di turno, dai rossi, dagli alieni che però parlavano come i rossi, poi l'Islam, no?
1: Vero.
2: Poi vabbè, sto vedendo Lioness, sono un po' suggestionato dalla serie Lioness, dove c'è un mix di russi, islamici, ucraini, cartello messicano, bellissimo. Dove
0: beh, perché là ci deve essere un po' tutto, perché sennò...
2: cioè, Cina, attenzione, cioè, non Cina, ci dimentichiamo, Cina è... eccoci. Quindi, dopodiché, ecco, ma è sempre un trattare il pubblico da deficienti, come ha detto giustamente Roberto.
0: Ma comunque sì, a prescindere da tutto, a parte che appunto la critica lo ha stroncato chiaramente, perché è un film...
1: Un finto reboot di...
0: No, un finto reboot, un finto di
1: Megan.
0: No, è... No, appartiene proprio al franchise, io stavo leggendo, appartiene proprio al franchise di Megan.
1: Sì.
0: Però il discorso è che appunto avevano fatto Megan la bimba pericolosissima e terribile, ma se noi la facciamo diventare donna,
1: è ancora più
0: non
1: spaventoso.
0: È male la cosa.
1: Che tristezza.
0: E naturalmente...
2: Ti posso chiedere una cosa, poi questa robot c'ha i superpoteri oppure...
1: No, c'ha solo molta forza.
0: Fortissima.
2: Ok.
1: Ci siamo.
0: Non saprei dire, ma è fortissima dal punto di vista della struttura, diciamo.
2: Cioè, perché poi alla fine
1: conosce le arti marziali, sa manovrare le armi.
2: Tu vai al cinema, dopo prima di andare al cinema ti è comparso sul tuo feed di Facebook o di Instagram il robot cinese che fa della, come si chiama, Caltech, quell'istituto che progetta sempre i robot, in Cina hanno fatto questi video dove il robot impazzisce oppure lo prendono a calcio, cioè.
0: Sì, ho capito, ma quello è proprio quello è robotica, non è intelligenza. Che sia anche molto simile a una bambola erotica, è tranquillo, si può fare benissimo. Lo hanno fatto, i cinesi hanno messo in esposizione dei volti che sono inquietanti per quanto sono idol, volti con corpi inquietanti per quanto sono idol. È chiaro che il problema dov'è? È che tutto ciò che puoi fare con la robotica è una cosa, l'intelligenza artificiale ha bisogno di spazio.
2: Quindi in questo soulmate l'intelligenza artificiale dove interviene?
0: No, sta tutto dentro. Questa è proprio una persona senziente. È quello che non funziona mai.
2: Però che non è la stessa cosa di intelligenza artificiale, scusami.
0: Sì, sì. Sì, sì.
2: No, secondo me stiamo parlando di due cose. Perché l'intelligenza artificiale, come dire, è quello che completa, tipo fammi la lettera di licenziamento.
0: No, quella è un'idea
2: basica. Qui siamo da una robotica... che acquista autoconsapevolezza.
0: No, la robotica è la parte che cioè, serve arriva, a muoversi.
2: Se gli arriva in scatola questo oggetto,
0: l'accendi
2: non
0: e
2: la
0: funziona.
2: Puoi definire intelligenza artificiale, la definisci un robot di piacere, una bambola di gomma.
0: No, arriva chiusa, allora arriva chiusa come se fosse Humans, la serie Humans. Ti arrivavano a casa incartati, tu lo accendevi, quella faceva il suo reboot, faceva i suoi tempi, si accendeva, si aggiornava, faceva tutto quello che doveva fare e poi funzionava come un essere umano.
2: Ecco, nel film,
0: faceva la spesa,
2: cosa c'è la persona che fa l'ordinazione di questo?
0: Non c'è nessuna ordinazione, queste sono macchine test, prototipi.
2: Ah, prototipi. Ecco, ma per esempio sono modelli da casalinga, da compagnia?
0: No, non c'è niente di tutto questo, è un prototipo per cui...
1: Non devono testare per capire quando immetterlo sul mercato.
0: Esatto.
2: Allora, bassa macelleria, va bene. Sì, va. Sì.
1: Ma infatti scene splatter, qualche
0: scena. Ma la cosa proprio improbabile è che tu da una situazione di questo genere...
2: Vabbè, Westworld, cioè alla fine... Westworld,
0: perché
1: il
0: Westworld
1: dei robot.
0: Ecco, Westworld è molto più credibile. No.
1: Sì, è vero. Perché e spaventa veramente.
0: Perché Westworld che
1: il
0: cos'è?
1: Mondo dei robot in Italia.
0: Che cos'è Westworld?
1: Era uscito con questo titolo.
0: Quando no, la versione seriale, il film
1: quello con Yul Brynner
0: è
1: grandioso.
0: Era semplicemente un film.
1: Sì.
0: Westworld che cosa ci dimostra una cosa piuttosto inquietante, che è il fatto che quelle persone non sono lì in realtà, perché ogni persona ha praticamente tutta la sua memoria, tutta la sua struttura narrativa che viene costruita da una parte e viene caricata sulla persona, perché le persone sono quello che noi vediamo poi nei video quando si vedono lei che scappa, no? C'è lei che sta scappando, invece c'è lei che corre sul prato con la bambina, perché quello è un video introduttivo della sua vita. Una vita che è stata costruita da arte, cioè tu hai costruito delle condizioni cognitive per cui ti sei ritrovato ad avere una vita già vissuta, tutta finta naturalmente, e basi tutta la tua struttura narrativa della tua vita su quello che ti hanno costruito. Se invece parti da zero, ecco perché non funziona, se invece parti da zero, tu dovresti essere proprio un robot, non ricevo, riprovo e controlla. Ecco perché non funziona niente di questo racconto. Certamente non funziona poi il fatto che non funziona la parte sua, perché non ho capito io, questa a un certo punto gli dice scopiamo, e lui dice sì, stai lupato. Ti scirraiate proprio, l'hai vista in nuda, questo è un oggetto importante, e qui, ma è terrificante, cioè l'idea che un essere umano, sapendo che quello non è niente, quello è una bambola, l'equivalente di una bambola, oltre al fatto che l'hanno finita la parte di sotto, la circuiteria, da 300 volte muoio sul colpo. Cioè, non ti vengono dei dubbi incredibili, inquietanti su tutto quello, su come funziona?
2: Mi dite se come l'ammazza poi alla fine, a sprangate tipo? Che
0: sì, fanno a botte, a un certo punto la buttano in acqua e lei affoga perché finisce sott'acqua, perché lei pesa di più dell'acqua e quindi muore. E poi c'è il...
2: Fa cortocircuito.
0: No, poi c'è la... come si dice... Il salto stellare, per cui a un certo punto, passando dall'altra parte del mondo, un giorno lui va a fare una conferenza in cui si fanno le chiacchiere e si ritrova un personaggio, magari un senatore, che si è appena comprato un robot che fa le stesse identiche cose. Ed è identica a lei, ma è con i capelli neri.
2: Quindi l'ha gettata all'acqua, cioè per ucciderla.
0: Eh sì, però...
2: E invece di tanto c'è tutto un film, che poi voglio dire...
0: Sì, cioè, ma
2: il classico vecchio Homer Simpson, il film che butta, no?
1: Esattamente.
2: Che butta i rifiuti all'acqua. Cioè,
0: non funziona niente. Ma infatti Rotten Tomato gli ha dato 4 su 10, cioè insomma, voti piuttosto... inquietantemente bassi, perché è trash, è trashissimo. E naturalmente lo possiamo vedere nelle nostre bellissime piattaforme, come credo addirittura Prime ce l'abbia questo film, disponibile su Prime, vari da averlo visto. Non so se hanno noleggio, non so se hanno noleggio. Comunque ecco, allora ci siamo e adesso facciamo una pausa musicale.
1: Sì, dalla colonna sonora di Soulmate, il compositore è l'irlandese Anthony Willis, è stata pubblicata solo in formato digitale, 24 files, dall'etichetta americana Black Lot Music. Ascoltiamo il brano dei titoli di coda, ossia Ultimate Prototype.

0: E adesso parliamo di Black Torch, questa storia stranissima di animazione disponibile su Crunchyroll e credo anche su Netflix. Non ne sono sicuro al 100% perché purtroppo ci ho sempre avuto... Io lo vedo direttamente su Crunchyroll, quindi di conseguenza... Black Torch è una storia strana forte. In pratica... Il fumetto dovrebbe essere un isekai, però no, perché è un fumetto molto truculento, quindi non dovrebbe essere fatto per i giovani, ma dovrebbe essere una fascia più spostata verso le persone adulte. Ma in realtà, un po' come è successo per Kaiju numero 8, si è visto che praticamente la fascia che prende poi questo tipo di racconto è una fascia molto più ampia, molto più larga, diciamo, che va da un pubblico necessariamente minorenne, che va tra i 15, 16, 17 anni, e un pubblico anche di trentenni che se lo guardano con curiosità e con uno stranissimo incipit interessante. Cosa succede? La storia di Black Torch è, prima di tutto, è un manga, quindi stiamo parlando di roba giapponese, ed è la storia di Jiro, questo ragazzo, che è un adolescente un po' particolare. Jiro perde i genitori da giovane e praticamente vive con il nonno, che lui lo chiama vecchio, e si accorge sin da giovane di avere la caratteristica più unica che rara che parla con gli animali. Jiro è una di quelle persone che riesce a comunicare con tutti gli animali possibili e immaginabili, e li sente anche da lontano, li sente... E essenzialmente è un animalista, perché che cosa fa? Va ad aiutare il corvo, va ad aiutare gli uccelli più strani, ci chiacchiera. Succedono cose stranissime, lui chiacchiera con gli animali perché sembra che gli animali chiacchierano con lui. Quindi... E si fanno i favori, sì, lui gli porta i semini, loro sono tutti contenti. Insomma, una cosa molto adolescenziale, se non fosse per il fatto che a un certo punto un corvo gli si avvicina e gli dice: presto, presto, devi venire, perché c'è un gatto che sta male e che sta morendo, c'è qualcosa che non va, si è fatto male. Lui si mette a correre, va, arriva in questo posto e c'è questo gatto che sta semisdraiato per terra, semirotto, che ha uno strano cerchio dietro la schiena, un cerchio bianco, no? Bianco, ed è tutto nero. Ora, la cosa interessante è che il gatto, come tutti i gatti, si gira a lui e gli praticamente gli dovrebbe soffiare o miagolare o quello che sia. In realtà noi sentiamo quello che dice, perché noi siamo Jiro. E sentiamo quello che dice il gatto, che gli dice: non ti avvicinare, lasciare. E però capiamo subito che c'è qualcosa di diverso. E a quel punto arriva una specie di mostro, un essere particolarmente grosso, particolarmente energumeno, che vuole uccidere il gatto. Lui si mette in mezzo e gli dice: no, io te lo impedirò, così, senza senso. E scopriamo che questo ragazzo è stato allenato dal padre nell'uso della spada, e quindi c'è una spada modello samurai che si porta dietro, vabbè, cose senza senso. Cioè, una spada da samurai, e praticamente si mette a combattere con questa, ma questo essere molto più potente, molto più forte, e praticamente lui viene buttato per terra, insomma, quasi non ce la fa. E a un certo punto il gatto dice: allora ti aiuto io, perché tu mi vuoi aiutare. E praticamente questo gatto, che non è un gatto normale, si fonde con lui, gli dà un potere gigantesco e praticamente battono questa persona che viene eliminata, diciamo. Ma la cosa interessante arriva ora. Nel momento in cui succede questo, si palesano altri personaggi che appartengono alle agenzie segrete, diciamo, che salvano il ragazzo, che comunque sia pieno di lividi, pieno di cose, salvano il ragazzo e lo portano in ospedale. In ospedale questo ragazzo viene praticamente, diciamo tra virgolette, legato a un lettino, e questo fatto dell'essere legato a un lettino è il fatto meno importante. Ciò che è importante è che colei che sta assieme a lui, diciamo al suo capezzale, nel senso che sta in quella stanza, è la classica ragazza molto bella e molto avvenente, che però è una guerriera, e quindi di conseguenza tutto quello che può succedere, tutto quello che può accadere è sempre tutto legato al fatto, al mondo dei superpoteri particolari. E scopriamo che praticamente questo gatto era un Oni. Ora, gli Oni sono esseri mitologici, sono come degli dei, una specie di semidio. E questo Oni si è fuso con il... non potendo sopravvivere, si è fuso con l'essere umano, e praticamente gli compare come fantasma sulle spalle. Succedono delle cose stranissime, è di una bellezza inaudita, e gli dà questi superpoteri fuori di testa, considerate il fatto che le puntate durano pochissimo, quindi non è che è un flusso di dati e di informazioni che continua e molto veloce, come tutte le cose di Crunchyroll, si arriva sempre a quei 25 minuti, insomma. Ma succedono cose interessanti, perché il personaggio intraprende una strada che è quella del dover comprendere il suo potere, ma nel frattempo scopriamo che praticamente questa agenzia dove lavora questa ragazza e dove c'è appunto un capo e tutto il resto sono persone che combattono gli Oni, e il gatto, che era una forza tremenda della natura, era intrappolato in una delle loro gabbie e misteriosamente si è riuscito a liberare. Loro sono esseri più che leggendari, infinitamente vivi, cioè nel senso che sono immortali, campano all'infinito e appartengono al periodo prima degli uomini. Gli Oni ci sono sempre stati. Gli Oni di solito sono personaggi magici che venivano rappresentati in Giappone come gli dei con le corna, che appartenevano alle forze elementari, quindi sabbia, vento, pioggia, capito? Loro erano questo. E il gatto appartiene proprio a una delle caratteristiche, che è il fuoco e cose di questo genere, che sono i suoi poteri. Ma lui è un gatto particolarissimo, perché ha un potere che è oltre gli altri, perché tutti gli Oni vivevano e si cibavano di che cosa? Delle offerte votive che gli venivano date. Quindi tu gli portavi da mangiare, loro mangiavano e si cibavano non del fatto che c'è del cibo, ma di quella che era l'offerta votiva. Andando a perdere questo effetto votivo, gli Oni sono dovuti scappare dalla terra e si sono nascosti sottoterra, in cose di questo genere. L'unico essere tra gli Oni che non aveva bisogno di essere nutrito né aveva bisogno delle attenzioni degli altri è appunto questo gatto, che è praticamente una sottospecie di batteria infinita degli Oni. E quindi gli Oni lo vogliono perché rivogliono la loro batteria infinita, e il mondo tramite questa agenzia li ha che si chiama appunto Black Torch, gli ha sottratto questa persona, questo gatto, e lo ha messo dentro una roccia che praticamente sembra modello Stonehenge, no? Un cerchio di roccia o una roccia singola, dipende dalla tipologia, dove praticamente c'è una gabbia che intrappola questo essere. Poi in realtà la storia è molto bella, perché poi è tutto complesso su quello che succede, quello che voleva fare. Poi scopriamo che il gatto in realtà, che è questa specie di Dio, diciamo, ha deciso lui di smettere, piuttosto che aderire a quel braccio, quella forza armata degli Oni che voleva invece distruggere gli esseri umani. Quindi lui ha deciso questa cosa. Insomma, È un cartone animato molto molto interessante che sicuramente avrà un'altra stagione e sicuramente andrà avanti sicuramente. Mi sembra che siano 12 gli episodi. Io li ho visti di volata, proprio nel vero senso della parola, disegni fantastici, sono fatto veramente bene, non vi sto a dire, io vi ho fatto un sunto molto molto stupido, deve essere chiaro, e il rapporto con il nonno che poi in realtà era uno dei guerrieri antichi, c'è tutta una storia incredibile, è molto molto più bello di come ve l'ho potuto narrare io, assolutamente. Però ecco, diciamo che come infarinatura, come incipit, per poterlo andare a vedere, secondo me ci sta tutto, ecco, perché io già così vi ho detto di che cosa si tratta, poi il resto lo dovete fare voi. Il passo verso i cartoni animati giapponesi, gli anime, manga, è una cosa che dovete fare di vostra spontanea volontà. Bene, io quello che vi dovevo dire di questo racconto l'ho fatto, diciamo, e adesso andiamo a mettere magari un brano musicale, se lo abbiamo, io non so, francamente.
1: Sì, ovviamente sì, è una sfida per me ogni volta nel mio archivio trovare tutte le colonne sonore. La colonna sonora di Black Torch ovviamente ce l'ho, del compositore giapponese Yutaka Yamada. Esce anche questa solo in formato digitale, 23 files per l'etichetta giapponese Shogakuan Music. E il brano che andiamo ad ascoltare intitola Engines War.

0: E adesso parliamo io e Paolo di lanterne. Allora, io direi facciamo una cosa prima di tutto. Parliamone male all'inizio, così poi ne possiamo parlare bene, eh?
1: Sì.
0: Perché sì. Mi sembra la cosa più giusta. Allora, che cosa c'è da dire? Dal punto di vista del fumetto è stato praticamente un atto distruttivo cosmico, nel senso che rispetto al fumetto l'opera è completamente fuori di testa, nel vero senso della parola. L'opera ci presenta, l'opera seriale, ci presenta un Hal Jordan, un personaggio quasi un bullo, quasi uno scemotto, quasi un
1: disilluso, anche disincantato.
0: Un disilluso, disincantato. Hal Jordan, proprio stiamo parlando di Hal Jordan. Cioè nel fumetto voi dovete sapere che Hal Jordan è praticamente il principe di tutte le lanterne verdi di tutto l'universo. Hal Jordan è forse l'essere più elevato che esiste nell'universo di tutte le lanterne verdi. Hal Jordan è stato l'unico a riuscire a fermare Sinestro, che è il nemico, è stato l'unico grande vero nemico di tutte le lanterne verdi, colui che ha rischiato di praticamente assoggettare le lanterne verdi ad un unico comando per conquistare l'universo tutto. Hal Jordan è quella persona che non ha mai ucciso nessuno. Hal Jordan è quella persona che non è mai morta, vabbè, questo lo davamo per scontato, ma che la cui dignità verrebbe osennata nella storia dei cieli dell'universo per sempre. Qui sembra una specie di uno scappato di casa, ecco, diciamo.
1: Beh,
0: diciamo
1: allora,
0: così.
1: Fatta questa premessa, bisogna integrarla di un fatto. Intanto il progetto Lanterne, tu l'hai messo in mano a tre figure che spiccano per la loro capacità di decostruire e ricostruire la mitopoiesi del fumetto, diciamo, usando parole un po' grandi, però le firme dicono tutto, perché c'è Damon Lindelof, c'è Tom King e c'è James Gunn. Allora, Lindelof è uno showrunner, uno scrittore totalmente off, totalmente al contrario di tutti i circuiti, perché viene da Lost, ma dopo è passato per dei prodotti che hanno deformato, decostruito la narrazione seriale, come Leftovers e soprattutto la serie Watchmen, che è un autore che è difficilmente poco prolifico, perché proprio si va a cercare dei progetti molto difficili ed è molto difficile incastonarlo in dei risultati.
0: Ma deve essere chiaro, eh. Ho detto appunto, parliamo, non volevo andare a parlare in maniera positiva,
1: volevo
0: ancora parlare delle cose negative.
1: Sì, no, sto integrando con delle informazioni.
0: Perché questo naturalmente fa parte delle cose positive e questa è una serie che io consiglierei a tutti. Io ho visto l'ultima puntata di Lanterne, l'ho vista fino adesso tre volte. Voi mi direte, com'è possibile? Io la notte non dormo. Dovete sapere sempre questa cosa. L'ho vista tre volte fino adesso.
1: E poi c'è, sì...
0: E a queste tre volte, ogni volta che l'ho vista, mi sono andato a rivedere proprio i fumetti, proprio ho detto adesso aspetta, forse cerco ancora. E il problema è che non ci sono agganci
1: ecco,
0: di storia.
1: E infatti va spiegato il fatto, comunque la storia parte, come dire, in una situazione post-atomica, nel senso è il dopo Hal Jordan... lo vediamo nel passato, quindi eroe popolare, diciamo famoso di fama globale, col costume splendido, splendente, protagonista dei telegiornali, delle trasmissioni per ragazzi. E infatti l'altro protagonista nasce nel mito di Hal Jordan. Hal Jordan è esattamente come hai descritto tu, un'icona globale, è proprio Superman, ma con Clark Kent, tutti e due assieme. Invece Lanterne parte dopo questo, parte quando Hal Jordan è un disilluso, è un, esattamente è diventato uno scappato di casa.
0: Allora, scusa,
1: è stato vinto, da alcune cose del suo mestiere, non c'ha.
0: Ma vedi il problema forte. Sì, certo, ma vedi il problema vero. Aspetta un attimo che abbiamo un problema. Un attimo.
1: Ok. E quindi l'innesco della serie è proprio questo, cioè l'ex mito mondiale, eroe senza macchie e senza paura, quello di cui hai parlato tu, è dimenticato. E adesso c'è al suo posto una figura disillusa, disincantata, stufa, che però resiste e non vuole passare. E questo c'è anche un discorso generazionale sull'umanità, cioè il mondo antico che non vuole passare, il mondo nuovo che bussa fortemente, anche meglio, ma non riesce a indossare l'anello. Ecco.
0: Allora,
1: quindi la partenza, diciamo, rinnega quello che allora, sono l'archetipo di Lanterna Verde.
0: Andando in ordine, no? Ci sono una serie di problemi in tutto ciò. E quali sono questi problemi? Il primo è che

0: è che Al Jordan non era mica morto quando è successa quella roba di Superman, ma Al Jordan era in galera. E evidentemente era in galera. Ora però il discorso, o almeno io lo interpreto in questa maniera, è un discorso che sia dal punto di vista della produzione che dal punto di vista della struttura narrativa è non solo, e deve essere chiaro, io sto parlando di una cosa che è piaciuta tantissimo, però non solo è raffazzonato nella struttura, ma proprio si vede che è intrinso di un'idea che deve andare avanti, che deve per forza andare avanti. E non è l'idea che porta Al Jordan. Tanto che ci troveremo in una situazione, nell'ultimo episodio di cui noi non vi parleremo, in una situazione di dualismo che non ha nessun senso logico. Ma questo perché? Perché quello che ha fatto girare tutta la community dei fumettisti, quindi di coloro che non sono... La cosa più incredibile è questa. I fumetti, le persone che leggono i fumetti, non sono arrabbiati verso la struttura seriale, ma verso i loro conduttori. Cioè, in questo caso James Gunn non c'entra, perché James Gunn è solo un produttore, non c'entra niente.
1: Diciamo, è l'ombrello della nuova ricostruzione DC.
0: Però il discorso è semplicemente legato al fatto che tu non mi puoi avere delle persone che fanno delle interviste, modello salotto, parlano tra di loro di come hanno realizzato questa Lanterna Verde, e due dei tre, diciamo, sceneggiatori non hanno mai letto un fumetto di Lanterna Verde. Lo dicono loro, non lo diciamo noi.
1: Beh, Tom King però è un autore...
0: La donna non ha mai letto il fumetto, gli sceneggiatori sto parlando. E
1: ma
0: il...
1: gli sceneggiatori di puntata, perché Tom King è un autore di fumetti fatto e finito, è quello che ha inventato Visione, cioè la ricostruzione di Visione e Wanda, insomma.
0: Il discorso che io sto facendo è un discorso legato al fatto che comunque sia... Il mestiere di questo fumetto, stiamo sempre nella zona parliamone male, dopo facciamo una zona parliamone bene. Il mestiere di questo fumetto è quello di praticamente traghettare fuori Al Jordan, e vi assicuro che non ci sono riusciti per niente. Noi Al Jordan ce lo terremo vita, morte e durante, perché non è possibile toglierselo dai coglioni, perché il fumetto togli Al Jordan cade. Nel vero senso della parola, perché Al Jordan, scusatemi, io adesso faccio un piccolo salto che quasi non c'entra niente. Al Jordan, interpretato da quell'attore fenomenale
1: Kyle Chandler,
0: è l'equivalente di Kurt Russell in
1: vero. Cioè, in tutti i film di Carpenter.
0: No, di Carpenter, in Godzilla,
1: Monarch.
0: In Monarch, sì, è la stessa identica cosa, togli Kurt Russell e la serie la chiudi. È quello il discorso. Lì togli Al Jordan e tu quella serie la ammazzi, nel vero senso della parola. Perché non funziona più niente? Perché ci troviamo in una situazione in cui si è pensato, perché noi abbiamo queste idee fantastiche, di mettere tutto in mano a una persona che, fra le altre cose, è di colore. Perché questa è la scelta che è stata fatta. Al Jordan non andava bene, perché Al Jordan è biondo, rosso ed è bianco di carnagione, e non andava bene perché la visione DC, al contrario di quella Marvel, che è già andata avanti da questo punto di vista, si è persa completamente questa idea, ha detto lasciamo perdere, ciao. La visione DC è ancora quella di seguire un certo mood, un certo modo di ragionare, ed ecco che viene fuori appunto la Lanterna Verde, che sembra uno scappato di casa. Quello sembra uno scappato di casa, l'allenatore atletico o il preparatore atletico, come si fa a chiamare lui. Quello è uno scappato di casa con tanto di panza, è un personaggio che c'ha la panza, è un personaggio che dal punto di vista del supereroismo non ha niente, perché noi non vogliamo, cioè noi, la DC versione DCU, scusate, non vogliono trasformare i supereroi in mitologici.

0: essere perfetti, gli dà fastidio. Io non lo so qual è la motivazione, ma da questo punto di vista si sbatte contro un muro. E ci si sbatte contro il muro, perché adesso ci troviamo in una condizione in cui, se ci sarà, perché io spero che ci sia, una seconda stagione di lanterne, io voglio vedere che cosa succede. Sono molto curioso di sapere cosa si fa, perché l'ultima puntata che il buon Paolo non ancora ha visto, lo diciamo chiaro e tondo, e quindi di conseguenza noi la glissiamo completamente, però pone proprio dei punti non sul fatto del racconto, ma sul fatto di chi è questo Junior, come lo chiama Al Jordan, di questa giovane ipotetica lanterna, che lanterna mancata è. E lì si apre un mondo che non finisce più, anche perché noi dobbiamo capire che cosa accadrà, quindi sarà molto molto più interessante di tutto il resto. Detto ciò, adesso invece parliamo di questo seriale in maniera tutto ciò che c'è di positivo. Prima di tutto io comincerei con le colonne sonore. La colonna sonora, sì, è uno spettacolo. Praticamente tutte le musiche che sono dentro ogni puntata sembrano tutte musiche perfettamente azzeccate. L'ambiente è esattamente... va esattamente verso l'idea di Gotham, non va verso l'idea del Superman di James Gunn, che ne dicono le persone che ormai sono quasi invaghiti e stupiditi dall'idea che qualunque cosa faccia James Gunn va bene. Non è quella la strada. Questo è un lanterne cupo, scuro, dove tutto quello che succede è un dramma, dove ci sono i morti. Non è Frizzi Pazzi, non ci sta per niente, non c'è un lobo, non c'è una Supergirl, non ci sono loro che ridono e scherzano, qui non ride e scherza mai nessuno. Noi abbiamo visto delle cose incredibili, un Manhunter, un Sinestro spettacolare interpretato da, lui lo sa sicuramente.
1: No, il nome non me lo chiedere, però un attore danese che viene direttamente dal Dogma.
0: Esatto, sì. Va benissimo, cioè...
1: Poi ha fatto anche cinema americano, però è uno che, quello che esplose con Festen di,
0: sì, esatto,
1: Thomas Vinterberg,
0: sì. Ok, però tutto questo, tutto quello che accade dentro Lanterne sembra un qualcosa che vada contro quell'altra idea che è quella di Superman. Tanto che c'è la versione di Lanterna Verde, che sarebbe il personaggio che appartiene al mondo di Superman cinematografico, che quando viene trattato come una merda, lo possiamo dire.
1: Vabbè, ma quello, certo, perché quello è stato inventato da J.M. De Matteis in un ciclo meraviglioso degli anni '80 della Justice League, totalmente avanti nel tempo soprattutto, cioè la Justice League, come dire, che faceva ridere, che non si prendeva sul serio. Infatti Lanterna Verde c'ha questo caschetto di capelli gialli, questa espressione buffa, è un soggetto totalmente alienato, totalmente fuori da qualsiasi stereotipo supereroistico immaginabile, e quindi è l'elemento di come dire,
0: ma infatti il discorso è questo,
1: la stonatura,
0: il discorso, hai ragione tu assolutamente, il discorso è
1: soprattutto
0: questo.
1: Con una scelta di casting soprattutto sorprendente, perché era l'attore, no, il grande mito di Serenity, di Firefly, eccetera eccetera, esatto. Messo con questa parrucca ed è bravissimo, perché ha centrato perfettamente la cifra con cui rappresentare questa lanterna verde.
0: Credo che sia anche in Hawaii Five-O, quelle cose lì.
1: Lui, sì, è uno che viene dalla serialità.
0: Ne ha fatte tante, diciamo.
1: Però lui è, non mi ricordo com'è il personaggio di Firefly e Serenity, vabbè, c'è un, insomma, nelle convention di fumetto è sempre di quelli, capito, sannati.
0: Allora, io direi una cosa, cioè... Secondo me, Io sono convinto che James Gunn sia un grandissimo della cinematografia. E secondo me James Gunn è anche una persona che discute le proprie idee. E secondo me sta riflettendo. Io penso che lui stia riflettendo, perché la strada che tu intraprendi con il tuo Superman è una strada che ti può portare veramente male, ti può portare veramente a sbattere. Perché se non piace il tuo Batman, tu sei finito. Tu puoi dire quello che vuoi, ma se non piace Batman, la Justice League non si forma e tu puoi tornare a fare Superman se ti piace quel Superman lì. Ma tu vuol dire che non affronterai mai più nessun argomento supereroistico. Perché la prima cosa che succede in Lanterne, credo addirittura nella prima puntata succede, è che Alan Jordan gli dice: il tuo accento, ma di dove sei? Io sono di Gotham. Quando tu dici Gotham, per una persona che legge i fumetti, ti vengono i brividi, perché ti viene addosso tutto quello che esisto, tutto quello che esiste di Gotham. Tutto ti viene addosso. Ed è una cosa che deve far riflettere persone come James Gunn, che pensano che si possa affrontare un argomento come quello di Superman prima e come quello di Batman dopo, facendo ironia, ma anche no.
1: Ma poi quale Gotham? Quella dell'universo CW, The Arrowverse? O quello nuovo di Pinguino, di Batman, di Pattinson?
0: Quello è eliminato, quello non, è una cosa che... Quello di Pattinson potrebbe essere...
1: È che quello è del Pinguino.
0: No, quello di
1: del Pinguino di... dell'ultimo Pinguino.
0: Sto dicendo, ma quel personaggio lì, no. Quello no, quello non può essere...
1: Quella è la Gotham.
0: Sì, però, allora, il Pinguino seriale... diciamo che
1: non quello dell'Arrowverse.
0: No, il Pinguino seriale, che è quello fatto da
1: Colin Farrell,
0: non è il Pinguino che sta nel Batman di Pattinson.
1: No, come no?
0: Cioè, aspetta, mi spiego meglio, non è il Pinguino che sta in quello di Pattinson che sarà di Gunn. Cioè, quello non è Gunn.
1: Nel prossimo
0: non ci può essere. È sempre lo stesso discorso. Se tu ci metti quello, io sono d'accordo, sono il primo, te lo voto, sono d'accordo, sono il primo. Però tu mi da fa capire, ma come ci metti in mezzo Superman? Quel Superman che hai generato, come lo fai diventare?
1: Tu, ovviamente ti sei avventurato
0: Questa...
1: Ti sei avventurato in una passeggiata, allora, proprio nella steppa infinita siberiana.
0: Tu immaginati questo,
1: stavamo parlando di Lanterne, lui adesso decostruisce.
0: No, tu immaginati questo, perché
1: filmico,
0: è importante,
1: cinematografico.
0: Che la DC ha presentato film fino al 2034.
1: Ma sì, ho capito, ma stavo parlando
0: non parliamo di Marvel, che è arrivata fino al 2040, vabbè, ma quelli loro sono fatti così, loro ti dicono, vabbè, noi poi andiamo avanti.
1: A proposito, aperta parentesi, ma tu l'hai viste le nuove scene post credit del nuovo
0: Endgame
1: Encore?
0: Ho visto proprio il film
1: Encore?
0: Certo.
1: Ok.
0: Non aggiunge niente. Se piace, ok. Ma
1: vabbè.
0: Non c'è niente che ci sia.
1: Comunque, Lanterne.
0: Torniamo a Lanterne, il nostro Lanterne.
1: È un altro prodotto in stile Lindelof, che dove tra l'altro ripesca degli spunti provenienti da Watchmen, ovvero il ventre molle della profonda America reazionaria, trumpiana, assolutamente razzista, aggiornata coi temi ovviamente dell'alieno extraterrestre. Quindi cala un'altra volta gli archetipi supereroistici americani nella fanghiglia della realtà contemporanea che ancora infesta il nostro presente, quindi le milizie fascio repubblicane, però stavolta non applicate all'alieno extraterrestre, extraplanetario, per fortuna. E poi... il pilot convincerebbe chiunque il più veramente resistente di questo mondo a non vedere come, perché è uno dei pilot più belli, più divertenti degli ultimi tempi.
0: Stiamo parlando di Lanterne.
1: Lanterne, solo il pilot Lanterne, merita.
0: La prima puntata ha avuto 10 milioni di telespettatori.
1: Bellissimo.
0: Ed è stato il più grande successo della HBO della storia. Cioè la HBO non ha mai avuto niente che al primo episodio abbia attirato tutta questa attenzione.
1: No, io ho avuto segnalazioni.
0: Questo va segnato a tutte quelle persone che pensano che i cartoni animati da cui, scusate, i cartoni animati, i fumetti da cui derivano le serie televisive o da cui deriva il cinema supereroistica sia un qualcosa di passato. È un errore madornale. Madornale, se c'è una cosa che riesce a sollevare il pubblico dalla sedia, il ragazzo medio, sono i fumetti. Se tu mi dai il supereroe giusto, io ci vengo. E Hal Jordan e soprattutto Lanterne è perfetto da questo punto di vista. Perché? Perché è quello che le persone vogliono vedere. E le persone vogliono vedere l'oscuro.
1: Però verso la terza, quarta puntata si ingarbuglia un po', anzi quinta, si ingarbuglia un po' tanto e diventa un po' faticoso. Perché
0: quarta,
1: qual è? C'è anche un problema di produzione.
0: Qual è quinta?
1: La terza, quarta, anzi piuttosto. C'è un problema di produzione, che troppe cose vengono dette invece che fatte. Ci sono dialoghi tra persone vestite.
0: Ma
1: come...
0: è giusto. Secondo me è più...
1: No,
0: ecco, allora,
1: io allora, godo tantissimo,
0: allora,
1: però
0: sia
1: indubbiamente
0: chiaro, sia chiaro.
1: Il ritmo si impantana molto. Insomma.
0: Questo non è Smallville. Qui non stiamo parlando di Smallville.
1: Sì,
0: non c'è nessuna possibilità di essere nemmeno lontanamente vicini all'idea di azione che c'era all'inizio degli anni 2000. Quello non si può più fare. Devi però argomentare con diciamo una storia che comunque sia convincente. La cosa interessante è che quando si ingarbuglia, nel senso che cosa vuol dire, sono sicuro che di interpretarla in questo modo quella che stai dicendo, cioè che vuol dire che si ingarbuglia o magari si affloscia il discorso,
1: si affatica,
0: c'è
1: meno
0: che
1: azione,
0: c'è meno azione,
1: sì.
0: Però il meno azione non è detto che sia uguale per tutti. Io sono uno di quelli che diceva, vabbè, ma dai, ah no, questo ci interessa, insomma, parliamo di altro. Ci sono le cose più importanti, il fatto di fare flashback, di tornare indietro, capito, ma io qua c'ho quello che è morto, io devo sapere che cosa me ne frega.
1: Sì, però
0: me
1: a un certo punto non capiamo...
0: Del 1975, torniamo...
1: Non capiamo chi è il buono, chi è il cattivo, chi ha un problema con chi...
0: Questo invece credo che sia la sua fortuna, perché naturalmente tutto, sia chiaro, chi legge fumetti ed è abituato a vedere tanti seriale, alla quinta puntata ha già capito dove si va a parare. E non ci sono dubbi, non c'erano dubbi, non è perché alla penultima o penultima puntata a un certo punto Hal Jordan dice, ma allora è stata lei a spararmi? Sì, l'ho vista con quel sorrisetto, tutto gnegne, tutto bello e buono, e poi alla fine mi avrà sparato lei, e quello la prende per matto, no? Lui, cioè...
1: Tra l'altro merito per questa attrice che io mi aveva fatto impazzire nella recente Department Q, non so se te lo ricordi,
0: sì,
1: ho scoperto che era la donna di, come si chiama il film di Danny Boyle, quello degli sfatti, Trainspotting.
0: Siamo troppo lontani.
1: C'è un'attrice che viene proprio dal profondo cinema inglese e
0: che
1: fa
0: 13
1: anni. Lo sceriffo, c'era 20 anni, adesso ce n'ha forse 40. Bella donna, però da una bella, diciamo, interessante.
0: Però ecco, comunque sia, dove si va a parare verso il capolinea, no? La fine e tutto il tragitto che c'è per arrivare a questo capolinea è tutto un tragitto scuro. Scuro sin dall'inizio, perché anche quando ci sono le prime avvisaglie del fatto che c'è qualcosa che non va, che andiamo a mangiare a casa di questo possidente che ti prepara la carne, ti fa anche la carne vegana perché vuole essere amico tuo e poi ti spiega appunto che lui legge la storia e quindi di conseguenza sa che cosa vuol dire quando i nativi sono stati sterminati. Ok, ok, ci siamo, anche se il tuo quadro d'insieme è un pochettino così, diciamo, tra virgolette. Però la cosa interessante che non sfugge a una persona se innamorata di questi racconti, non sfugge il fatto che tu sei in una cittadina in cui va tutto bene, non so se hai capito, stanno tutti bene, non so se hai capito, nessuno si ammala, non so se hai capito, sono tutti ricchi, la manna dal cielo, e tu uccidi l'unica persona che fa tutto ciò. Quindi si torna alla povertà, al bovarismo, alla tristezza, ed è chiaro che ti odiano tutti dal primo all'ultimo, no? Se tu mi rovini la vita, la rovini a me, la rovini a tutta la città, la vita, è chiaro che ti odio. Non sono mica quelle 8 persone che sono morte il problema, perché nella lapide lì se ne vedono 8, mi pare, di nomi che ce ne sono. Non sono quegli 8 che sono morti, fra l'altro che non ha ucciso Al Jordan, che Al Jordan non li ha potuti salvare, che è un altro discorso, capito? Che siccome tu non li hai potuti salvare sei colpevole. No, io non so nemmeno come sia possibile che poi Al Jordan becca 10 anni, perché non avrebbe nessun senso logico in nessuna faccia della terra, non ci sarebbe mai nessun giudice che condanna Al Jordan sulla terra. Oltre al fatto che stiamo parlando di Al Jordan, che tu condanni Al Jordan per cosa? Per chi? Stai condannando un supereroe? Fa ridere i polli, così come quando hanno provato a fare il processo a Superman, fa ridere i polli. Sì, lo puoi anche fare il
1: processo. Fa parte dell'operazione di decostruzione.
0: Oh, lui invece ha deciso, di andare in galera. Ma questo suo andare in galera a me preoccupa, per esempio, preoccupa perché e diciamo, io mi immagino, quelli stavano seduti tutti assieme, fa, ci sono capito, però quelli si dicono fra di loro, però lo dicono in abruzzese, fra l'altro, non so se lo sapete, si sono capite, però se questo qui sta fuori, perché ci sta quell'altro? Perché con Super non ci sta Al Jordan? Allora facciamo che andate in galera. Ecco, questa è la soluzione che hanno trovato, secondo me. Però in questa storia cupa ci sta, e quella è la grandezza, che ci sta la grande, funziona perché tutto assolutamente costruito in una sottospecie di capsula del tempo in cui c'hai nella sua ombra, che non ha senso, però io dico sempre, nella sua ombra c'è il Cavaliere Oscuro. C'è la narrazione del Cavaliere Oscuro, cioè il tormento. Tutto ciò che, secondo me, James Gunn non sa manco dove sta di casa. Perché James Gunn un racconto di questo genere non l'ha mai fatto e non lo fa. Non lo fa perché lui Guardiani della Galassia è frizzi pazzi. Lui non fa quella roba lì. Io non so come andrà a finire la storia, sono molto curioso. E potrebbe finire in due modi. O rinzavisce e cambia, può succedere, perché ti ho detto, secondo me James Gunn, essendo un grosso cineasta, è anche una persona che può dire a un certo punto ferma, no, questa cosa non la facciamo in un altro modo e torniamo sui propri passi, oppure c'è il rischio che vai veramente a sbattere, perché quella roba lì, se la sposti da Superman, che non ha fatto questo granché di successo, anzi è stato un pareggio, diciamo, ecco, se vogliamo alla grande la potremmo definire pareggio, non è stato questo grande successo, ma al limite un pareggio. Ma se tu questa roba qui la sposti in argomentazioni che sono per loro natura tristi, cupe, non c'è allegria, non c'è niente, finisce sempre male, perché con Batman finisce sempre tutto male. Non c'è mai un lieto fine. L'unico lieto fine che ha fatto Nolan è che loro erano scappati dopo la bomba nucleare e si sono ritrovati. Ma insomma, era una fantasia di Alfred, perché non è mica vero che è successo, non è mai accaduta una cosa del genere. Però nella testa di Alfred lui si immagina che appunto Bruce Wayne sia finalmente felice, si ritrovi in un bar, però noi ci crediamo poco a questo, ecco, diciamo. Però è un immaginario collettivo che è piaciuto tantissimo, quasi da lacrimuccia, ma che naturalmente non sposta niente sul fatto che a Godames c'è stata un'esplosione nucleare. Cioè, in quel racconto...
1: Diciamo a largo di Godames.
0: A largo di Godames, ma c'è comunque un'esplosione nucleare. Quindi, ecco, il discorso che io volevo concludere è il fatto che comunque sia, non va mai niente bene a Gotham.
1: Certo.
0: E non è che Lanterna Verde, che qui davvero non si capisce dove si trova, che mondo è, dove siamo, perché dove siamo? Nel Nord Dakota? Perché fa freddo.
1: Sì, più o meno.
0: Ma tu sei nel Nord Dakota, benissimo. Nel Nord Dakota c'è Lanterna Verde. Nel Nord Dakota, non mi risulta. Lanterna Verde sta, sin dai suoi primi fumetti, Lanterna Verde sta a Gotham.
1: A Central City.
0: A Gotham, È Gotham dove sta lui.
1: Ma c'è una città pure...
0: No, non mi risulta. È come Green Arrow, abitano tutti là nello stesso... Certo, magari non abitano tutti assieme, ma insomma...
1: Sai che avevano ognuno una città strana, forse Flash e God.
0: Ma deve essere chiaro che comunque sia, stiamo parlando, questo è come Hell's Kitchen e Metropolis, cioè, è tutta roba vicina, cioè stiamo parlando di quartieri, non stiamo parlando di cose lontane tra di loro.
1: Dov'è che ho sentito di recente in una serie...
0: Hell's Kitchen e Marvel, Metropolis, Gendrin.
1: Metropolis è stata collocata nel Delaware e Gotham City ricordo.
0: Metropolis, qualcuno ha fatto una ricostruzione, non può essere New York, questo hanno detto. Metropolis non può essere New York perché non corrisponde ad alcune cose, non ci sono. L'hanno ricollocata, qualcuno addirittura ha detto che si trova forse nel Delaware, oppure addirittura vicino Washington.
1: Comunque c'era uno stato, nella DC Comics dato uno stato.
0: Che non è, ma è comunque tutto inventato, quindi di conseguenza è questo in virtù del fatto che appunto non si può fare a New York. Non si può fare a New York. Benissimo. Io direi che ce l'abbiamo fatta e che vi abbiamo detto tutto e non vi abbiamo detto niente, perché le puntate di Lanterna Verde ve le dovete vedere, sono 8 e sono una secondo me più bella dell'altra.
1: È un oggetto unico come tutte le cose di Lindelof.
0: Sì, è un vero e proprio pezzo in cui magari se siete fumettisticamente delle persone che seguono molto e gli piace magari il concept di Lanterna Verde, magari potreste anche storcere il naso, ma resistete, guardatevelo e vedrete che alla fine vi piace, perché non c'è niente da dire. Certo, si poteva non giocarsela verso l'uomo di colore, si poteva non giocarsela verso il razzismo, si poteva non giocarsela verso tante situazioni, anche perché esiste il personaggio Lanterna Verde di colore, esiste. Il problema è che è assolutamente secondario. È sempre lo stesso discorso. Supergirl è un personaggio che non vende fumetti. I fumetti Supergirl ne legge nessuno. Tu ci vuoi fare un film, sono d'accordo, e poi il risultato è quello che è, capito? Non è che tu stai parlando di Hal Jordan, vabbè, l'hai fatto morire, quindi ormai andiamo verso altri lidi, quindi... Ok, questo è quanto volevamo dirvi per questo racconto e anche questa puntata è finita e abbiamo superato ancora una volta le 2 ore e quindi noi vi lasciamo, io Paolo Ferri e Globster vi salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ciao! Bye.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Globster presenta Filander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

ottobre, anno solare, anno domini da calendario, terzo millennio, dopo Cristo, Wagyu. 2026, secondo venerdì del mese di ottobre 2026, sta decollando, sta partendo la nuova puntata di Super Soul. In ordine cronologico, la numero 412, 412esima puntata dello Spartaco Superanima Show.

Naturalmente sin da ora ben ritrovati, ben risentiti ovunque voi vi troviate. Noi di Radio Start ci siamo, Spartaco c'è e voi? Naturalmente Spartaco è presente con il suo imperdibile show del venerdì notte in diretta radiofonica notturna, che però insomma va avanti per 180 minuti e poi lo ribeccate, lo riascoltate, insomma potete scegliere anche di ascoltarlo subito con la replica della domenica a ora di pranzo, perché la domenica successiva appunto alla diretta del venerdì notte dalle ore 13 alle ore 16 si pranza insieme. Wagyu, ma è importante ricordare che sia il venerdì notte che la domenica a ora di pranzo, in 180 minuti di puro viaggio cosmico, interplanetario, ineludibile, ineluttabile, imprescindibile, irrinunciabile, che non se ne può fare a meno, garantiti sono sempre le good vibes, le good vibration, le buone e sane vibrazioni, le vibes del venerdì notte, non solo, come sono anche garantiti sempre i BPM, insomma i battiti per minuto, e quindi il groove, che il groove sia con voi e con i vostri spiriti. Tutto ciò non sarebbe mai esistito se non ci fosse stato lui, se non ci fosse stato di lei, The Marvelous, Marvin Gaye, dal capolavoro What's Going On 1971, Motown Records, nel pieno del fulgore e del vigore artistico, il reverendo. Ladies and gentlemen,

E dopo il brano iniziale che dà il titolo all'album, What's Going On, le tracce sono 9, ma sono tutti capolavori. Un concept album da paura, davvero inarrivabile, davvero pazzesco, strepitoso, straordinario. Non finirò mai di elogiare questo lavoro che ho scelto come sigla d'apertura, lunga, meditativa, che mi fa un po', mi serve un po' come base anche per enunciare alcune cose importanti ad ogni inizio di viaggio, non solo il venerdì notte. Non finirò mai dunque di apostrofare al meglio questo capolavoro assoluto della storia della discografia mondiale. Questo vinile da paura, sinceramente, Wagyu, è tanta roba, davvero tanta roba. What's Happening Brother, la seconda traccia che ci stiamo regalando, non solo in sottofondo. Per sempre grati al maestrissimo, al reverendo, The King, Marvin Gaye, The Marvelous.

Più avanti nella notte daremo anche il benvenuto in diretta, insomma, al nuovo giorno, a sabato 10 ottobre, così come vi ricordo ancora una volta che questa puntata di questo venerdì notte la potrete ribeccare subito in replica domenica prossima, domenica 11 ottobre dalle ore 13 in poi, in attesa poi che venga caricato, insomma, il podcast, che trovate così come tutti gli altri podcast di tutti gli altri programmi che sono facenti parte della programmazione musicale H24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. Insomma, l'invito è quello di andare sul sito, perché trovate già subito le info, così come vi si apre l'home page, trovate subito le info, le immagini sui programmi, sui programmisti, direttamente all'indirizzo www.radiostart.it, in una sola parola.

trovate il palinsesto e credetemi, parola di Spartaco, ce n'è davvero per tutti i gusti. Provare per credere, parola di Spartaco. So stupid minded. Come dice spesso il mio grandissimo predecessore del venerdì in prima serata dalle 21 alle 22, il grandissimo capitano, il condottiero Andrea D'Ulisse con il suo strepitoso glocal, un viaggio a 360 gradi davvero in ogni parte, in ogni dove, in ogni latitudine e longitudine terrestre, davvero con sonorità provenienti da ogni parte della terra, un programma davvero imperdibile che io, sarà per una serie di circostanze, ascolto in diretta tutti i venerdì, come direbbe il mio grande predecessore appunto Andrea D'Ulisse. E ci sono alcune cose importanti che vi dobbiamo ricordare della radio, alcune coordinate, insomma è importante ricordare un po' di cose, voglio, che ci appartengono, che appartengono a noi e voi, a voi e a noi. Perché la radio, se è pur vero che è fatta da un gruppo di persone, ognuno con i propri compiti, è una sorta di comunità, in una comunità di dare e avere, di avere e dare, in una sorta di volemose bene, di fratellanza, di pace, di serenità, di peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, peace and love, love and peace, no war, no war, no war. Dovrebbe essere sempre così, al contrario invece di come poi va il mondo a causa di questi guerrafondai che ci stanno davvero distruggendo, annientando e portandoci davvero alla fine della civiltà umana. E viva il mondo animale, che possano rimanere almeno loro, dai quali dovremmo solo riniziare a rimparare quelle che sono le regole del vivere comune, del vivere civile. Questo per annunciare che più avanti arriverà anche ancora una volta lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House, notizie provenienti dal mondo animale animalista, ambientale ambientalista, umano umanitario, si parla di microclima, di biodiversità, di difesa dell'ambiente, di tutto e di più.

È un grande viaggio anche quello di questa notte, e quindi sin da ora, Wagyu, ovunque voi vi troviate in ogni parte del globo terrestre, noi siamo in Abruzzo, Italy, nello specifico a Pescara, e attacchi Pescara, ancora un'azione dei biancazzurri. Siamo a Pescara, in Abruzzo, Italy, quindi costa adriatica, il mare adriatico, ma soprattutto Pescara by night, costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu, costa nostra Wagyu. È un grande viaggio anche quello di questa notte, quindi sin da ora, buon viaggio, boa vida, boa noite.

0: Who's willing to try?
1: Who is willing to try
0: to save a world?
1: To save a world
0: that's destined to
1: that
0: die.
1: That is destined to die.
0: When I look at the world.
2: È importante naturalmente ricordare, insomma, che non siamo una radio tradizionale, quindi non ci trovate in FM in modulazioni di frequenza stereo sulle normali captazioni radiofoniche, ma siamo una web radio, quindi ci trovate direttamente all'indirizzo www.radiostart.it. Fateci un po' di pubblicità, grazie.
0: What a shame.
1: What a shame.
2: E quindi come web radio dobbiamo cercare di essere presenti quanto basta, senza esagerare, sui social, e quindi ci trovate su quelli che vanno per la maggiore, su Facebook, Marco Umano Wagyu con i like, per noi molto molto importanti come specchio del vostro gradimento rispetto a quelle che sono le nostre appunto programmazioni musicali, e credetemi, non solo musicali, ma noi dell'intero staff di Radio Start ce la mettiamo davvero tutta per regalarvi il meglio delle good vibes. E questa è l'occasione propizia che becco, prendo al volo ogni venerdì notte per abbracciare, per salutare tutti i condottieri di Radio Start. Un abbraccio a tutti i programmisti, al consiglio direttivo, insomma, Wagyu. Manteniamoci forti, avanti così, e vai e andiamo. Save the Baby, cantava il grandissimo Marvin Gaye, lontano 21 maggio 1971, vedeva la luce per la Motown Records questo capolavoro assoluto della storia della musica, Wagyu. La musica, la musica, la musica.

Oltre che su Facebook, ci trovate anche su X. X. E poi ancora su Instagram. Ci potete ascoltare anche gratuitamente da vari applicativi, probabilmente il più utilizzato, il più gettonato per i sistemi iOS ed Android dei vostri device sono un paio sicuramente: TuneIn, TuneIn e Radiogram. Sentite un po' che cosa sta arrivando, sentite che roba! God is love.

L'assolo di sax è tutto per voi, Wagyu, a voi dedicato in questa notte ottobrina. Con i colori dell'autunno che iniziano a essere semplicemente meravigliosi.

Como semplicemente meraviglioso il viaggio che facciamo tutti insieme il venerdì notte. Ma l'invito è quello di seguire il palinsesto all'indirizzo www.radiostart.it. Solitamente salutiamo il grandissimo reverendo Marvin Gaye con la settima delle nove tracce, capolavoro assoluto per quanto riguarda il groove, in particolar modo la sezione ritmica, congas, percussioni, batteria, basso, su tutto poi svolazza la grande vocalità del reverendo Marvin. Right on! Sentite che roba!

E ad inizio di viaggio questa notte vogliamo provare ad omaggiare un grandissimo gruppo, una grandissima formazione che, devo dire la verità, ho trasmesso molto poco nell'ambito di Super Soul, ma questa sera c'è una motivazione particolare, potremmo dire così. Tra un po' scopriremo di chi si tratta, intanto ci godiamo il finale pazzesco, Wagyu! Gurguppi pazzesco di Right On, Marvin Gaye The Marvelous, 1971, dal capolavoro Was Going On, Motown Records, Right On, il finale, Wagyu!

Notte omaggiamo i grandissimi U2, U2, una sorta di celebrazione dal 1980 in poi. Ci siamo già regalati Pride, In the Name of Love, New Year's Day, e questa è With or Without You. Grandiosi U2 che vogliamo omaggiare in apertura di viaggio questa notte. Wagyu hanno celebrato da pochi giorni il loro 50esimo compleanno, 50 anni dal loro battesimo.

Grandi capolavori della storia della musica, Wagyu, ma non solo del pianeta rock. Grandi capolavori, U2, ancora in loro compagnia con i successi anni 80 soprattutto. Sentite cosa sta arrivando sul binario zero di Radio Start. Sounds like freedom.

per festeggiare il loro 50esimo compleanno. 50 anni di carriera hanno suonato, hanno risuonato nel pochi giorni fa nella stessa location dove nel 1976 si esibirono praticamente per la prima volta, e all'appello questa notte non poteva mancare Sunday Bloody Sunday. You two, grandi Wagyu.

Gli U2 irlandesi direttamente da Dublino, dove appunto si formarono nel lontano 1976, dove tennero un concerto, insomma, che equivalse al loro battesimo, e poche settimane fa, pochi giorni fa, hanno risuonato nella stessa location per celebrare appunto il loro 50esimo compleanno, i 50 anni dal battesimo, i 50 anni di attività. Grandiosi, grande musica Wagyu anche questa notte. Super Soul, lo Spartaco Superanima Show. RadioStart.it, sounds like freedom.

e ci siamo regalati la bellissima When Love Comes to Town con la riconoscibilissima chitarra e soprattutto la voce del grandioso ospite B.B. King, in arrivo Angel of Harlem.

Abbiamo voluto omaggiare in questo inizio di viaggio di Super Soul di questa notte i grandiosi U2, gli U2 con le loro produzioni, soprattutto comprese nel periodo temporale 1980-1990. Ma c'è questo grande finale per salutarli solo per questa notte definitivamente, ma anche venerdì prossimo presumo che partiremo con le loro produzioni 1990-2000.

E siamo passati velocemente alle sonorità molto accattivanti, anche molto notturne, roccheggianti a quest'ora della notte del grandissimo Robbie Williams. Dal suo terzo lavoro discografico in studio, datato 2000, pubblicato per la Hemi Chrysalis Records. L'album intitolato Sing When You Are Winning. Ci siamo regalati il primo brano, ma sta già arrivando Better Man.

Ed è da questo gran bell'album datato 2000, il terzo album in studio del grandioso Robbie Williams. Ci siamo regalati la perla Rock DJ, ma sta arrivando sul binario zero di Super Sole di Radio Start, Supreme, grandi capolavori della storia della musica, Wagyu. Robbie Williams, davvero tanta roba.

E così come ci siamo regalati quest'altro capolavoro Supreme, datato sempre 2000, del grandissimo Robbie Williams, non poteva mancare Kids. Che il groove sia con voi, Wagyu, e con i vostri spiriti. Super Soul. Radio Start. Il venerdì notte lo

E sulle grandi sonorità, sulle grandissime note a quest'ora della notte del grandissimo Robbie Williams. Si apre anche lo spazio nello spazio, la rubrica nella rubrica Animal House. Le notizie questa notte ci provengono dagli amici ancora una volta di Greenpeace, una delle tante associazioni alle quali mi onoro di appartenere, anche come semplicemente iscritto da diversi anni, per non dire decenni. C'è un filo rosso che lega molte delle scelte ambientali dell'attuale governo, parliamo del governo italiano. L'idea che la natura sia un ostacolo da aggirare, una risorsa da sfruttare o uno spazio da mettere a disposizione degli interessi di qualcuno. È proprio in questo quadro che si inserisce il disegno di legge AS 1552, già ribattezzato decreto legge caccia selvaggia, caccia sparatutto 7 giorni su 7, eccetera eccetera, di cui purtroppo stia già parlando da diverse settimane e già da qualche mese. Questo nuovo appunto disegno di legge che ha ottenuto il via libera dal Senato e sta per essere discusso alla Camera per passare ulteriormente e diventare appunto legge ed andare quindi avanti. È quindi urgente, ci ricordano gli amici di Greenpeace, ma ce lo ricordano tante altre associazioni animaliste, dal WWF, dall'OIPA, alla LAV, insomma chi più ne ha più ne metta, la LIPU, la Lega Italiana Protezione Uccelli. È urgente farsi sentire ora, perché se passa questo nuovo decreto legge rischia di distruggere in un solo colpo oltre 30 anni di tutela della fauna selvatica e della biodiversità del nostro paese. Non possiamo stare a guardare. Il decreto legge caccia spara tutto, caccia selvaggia 7 giorni su 7 risponde solo alle richieste delle lobby venatorie, ignorando la vera sfida: imparare a convivere con la natura senza distruggerla, e anche col gusto sadico di distruggerla. Una proposta indegna dunque, che rischia di trasformare la protezione della fauna e dell'ambiente in una vera farsa. Tra gli aspetti più preoccupanti della riforma c'è l'estensione, lo vogliamo ricordare, delle aree cacciabili e la possibilità di ridurre o ridimensionare zone oggi sottoposte a tutela. E non è tutto. La riforma amplia la possibilità di utilizzare richiami vivi, portandoli da 7 a 47. Estende le attività venatorie alle ore notturne, quando i controlli sono molto più difficili. Aumenta le specie cacciabili tra gli animali che sarebbe possibile cacciare. Ad esempio, ci sono anche lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione. E l'eventuale dissenso degli animalisti di tutte le associazioni? Non contemplato. Per chi ostacola o rallenta l'attività di caccia sono previste addirittura sanzioni fino a 900 euro. L'ennesimo tentativo di zittire ogni forma di protesta pacifica. In questo quadro anche la scienza diventa un ostacolo da superare invece che lo strumento per prendere decisioni responsabili. La proposta prevede infatti il ridimensionamento dell'ISPRA, lo storico Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, nella definizione dei calendari venatori, con l'obiettivo di estendere la caccia oltre il 10 febbraio. Questo mette chiaramente a grave rischio il viaggio degli uccelli migratori verso i luoghi di riproduzione, proprio mentre l'Italia è già sotto inchiesta della Commissione europea per la violazione del divieto di caccia durante la migrazione preriproduttiva degli uccelli. Ma tanto, con queste leggi scellerate che si accaniscono a portare avanti e a
e ad attuare e a votare, a farle passare, l'Italia non fa altro che prendere multe su multe dalla stessa Commissione europea. È dunque importante ricordare come tutte queste misure vanno nella direzione opposta rispetto agli obiettivi veri europei di tutela della stessa salvaguardia e di tutela assoluta dell'intera biodiversità. Non possiamo dunque permetterlo. Ci hanno promesso che entro il 2030 avrebbero protetto il 30% del territorio italiano a terra e in mare, ma i fatti vanno nella direzione opposta: più caccia e meno protezione. In gioco non c'è solo il futuro degli animali selvatici, ma la sopravvivenza della biodiversità, da cui dipende anche la nostra vita. E dunque il governo italiano sostiene che questa riforma serva a proteggere l'agricoltura e a controllare la fauna selvatica. Pensate un po' che si sono inventati. Ci parla di cacciatori che assumono il ruolo addirittura di bioregolatori, di vantaggi incredibilmente veri e assoluti per le colture e di riduzione degli attacchi da parte degli animali selvatici. Ma la scienza, che è quella che conta realmente, la scienza dice l'esatto contrario. E appunto, secondo l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, il principale ente, lo ricordiamo, pubblico di ricerca italiano che si occupa della tutela dell'ambiente, gli abbattimenti non rappresentano una soluzione efficace per ridurre le popolazioni di alcune specie, come ad esempio i cinghiali. Anzi, in determinate condizioni possono addirittura produrre l'effetto opposto. È dunque tanto assurdo che il governo italiano continui a ignorare questo importantissimo parere scientifico da parte dell'ISPRA. La gestione della fauna deve partire dalle evidenze scientifiche, non dalle pressioni della lobby venatoria. Ma chiaramente si è scatenata sin da subito, insomma, come si è sparsa la voce, una grande mobilitazione in corso contro questo scellerato, assurdo, infame decreto legge. Abbiamo bisogno chiaramente di dimostrare di essere in tanti, ogni firma conta, perché ci sono sui vari siti delle varie associazioni che hanno messo in piedi appunto questa campagna, ci sono delle importantissime e numerose raccolte di firme contro questa assurdità nuova del governo italiano, che stanno spingendo per farlo passare velocemente, dopo che è già passato in Senato, farlo passare velocemente anche con il voto alla Camera. Ogni firma conta, la battaglia decisiva si tiene adesso alla Camera. Possiamo ancora fermarli, ma serve il tuo, il vostro aiuto prima che sia troppo tardi. Il decreto legge caccia selvaggia spara tutto, 7 giorni su 7, mette a rischio oltre 30 anni di tutela della fauna selvatica e della biodiversità, ma possiamo ancora fermarlo. Vogliono dunque trasformare la natura in un enorme terreno di caccia. Si mette a rischio la natura e gli animali selvatici, ma possiamo ancora fermarli. Firmate anche voi le petizioni che trovate, anche quella di Greenpeace. Ogni firma rende più forte la nostra richiesta e dimostra che sono tante le persone che vogliono realmente difendere a tutti i costi e con i denti la natura da una riforma che favorisce gli interessi esclusivi delle lobby venatorie. Firmate ora, proteggete l'ambiente, la fauna e il nostro futuro. Unitevi alla nostra voce, firmate ora la petizione. Grazie per non voltarvi dall'altra parte.

partecipata dagli amici della provincia di Milano, della grandissima associazione Vita da Cani, per la precisione ad Arese in provincia di Milano. Maga è una mamma, l'hanno chiamata Maga, è una mamma di a quattro zampe che ha rischiato la vita per i suoi cuccioli. L'abbiamo chiamata Maga perché quando incrociava lo sguardo degli umani voleva solo scomparire, diventare invisibile per non essere più il bersaglio della loro crudeltà. Aveva subito chiaramente dei numerosi, forti maltrattamenti prima di essere abbandonata sul ciglio della strada. Il suo sguardo, spaventato e triste, diceva già tutto. Quando l'abbiamo salvata ed è arrivata da noi, presso il centro Vita da Cani, Maga era incinta e poco dopo ha partorito ben 12 cuccioli. Debole e provata dal parto, a stento riusciva ad allattare tutti quei cagnolini affamati, eppure non si tirava mai indietro e nonostante fosse ferita e dolorante, allattava i piccoli fino allo sfinimento, proprio come una madre umana farebbe con i propri figli. A nulla è valso l'allattamento artificiale che da subito abbiamo intrapreso per aiutarla un po', perché Maga era allo stremo. La situazione è peggiorata quando una mastite purulenta e sfociata in setticemia e ha messo a rischio la sua stessa vita. Questa storia non è finita, il lieto fine ancora non c'è. Oggi Maga è ancora in convalescenza. Ce la farà, o meglio, lo speriamo tutti, ma ha bisogno di cure e di tanto amore. Dolore e indignazione per l'abbandono che ha subito e che purtroppo subiscono ogni anno migliaia di cani. In tutta Italia, anche quest'estate, sono stati tantissimi gli animali abbandonati per tutte le strade. Sono molte le storie come quella di Maga, storie che piombano nelle nostre vite come uragani e ci travolgono ogni volta in modo diverso e sempre ci toccano nel profondo. Vorremmo riscriverle tutte da capo, vorremmo cancellare la sofferenza di questi cani che hanno conosciuto davvero l'inferno. Di fronte al dolore che hanno subito, quello che possiamo fare è donare loro un presente e un futuro migliori. Le cure di cui hanno bisogno, del cibo sano, un rifugio caldo e accogliente, prati verdi in cui correre.

Ed è proprio questa la lettera che Maga avrebbe voluto scrivere. Tutto ciò che ricordo è che ero su una macchina che andava veloce, avevo un gran freddo e dolori ovunque. Poi all'improvviso mi sono trovata per terra, sdraiata, senza avere la forza di alzarmi. La macchina sfrecciò via e io chiusi gli occhi. Meglio così, almeno non avrei più sentito il suo bastone sulla mia schiena. Ero sola, con i miei cuccioli ancora in grembo. Un brivido di paura attraversò il mio corpo. Per fortuna nessuno mi vedeva, scappavano tutti via, senza fermarsi. Venne la notte, ero spaventata e sentivo i morsi della fame, non riuscivo a muovermi. Poi è arrivata l'alba, una mano mi ha accarezzato la testa. All'inizio temevo volesse picchiarmi, anche lei invece mi ha avvolta in una coperta calda e mi ha portato via con sé. Non dimenticherò mai quell'abbraccio e il suo odore. Forse potevo farcela. Forse non era tutto perduto, né per me né per i miei cuccioli. Forse avevo trovato un po' di amore. Finalmente. Grazie per avermi dato una seconda vita.

rubrica Animal House. E quindi è proprio il caso di dire, come tradizione impone, che Così parlò per voi nell'ambito di Super Soul, Così parlò per voi nell'ambito dello Spartaco Super Anima Show, Così parlò per voi soprattutto nell'ambito di Animal House, Spartaco Super Anima, speaker e DJ, DJ e speaker, parola di Spartaco!

sempre in compagnia del grandioso Robbie Williams, da questo suo lavoro discografico datato 2000, terzo album in studio, pubblicato nel 2000 per la EMI Chrysalis Records, e in arrivo Forever Texas. Grandi capolavori voglio anche questa notte. Che il groove sia con voi e con i vostri spiriti.

0: E vogliamo salutare almeno per questa notte il grandissimo Robbie Williams con quest'ultimo brano intitolato The Road to Mandalay.
1: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

E in questo grande finale di viaggio di questa notte vogliamo omaggiare il nostro grandissimo Paolo Giordano, pescarese doc. Ci siamo regalati il brano d'apertura del suo album d'esordio, datato 1994, il titolo dell'album e il suo nome, Paolo Giordano, pubblicato per dall'allora etichetta discografica tutta nostra, abruzzese, la Step Music. Ci siamo regalati il brano d'apertura di questo gran bel disco contenente veramente davvero wagyu 10 perle. Ci siamo regalati Radioactive Area e hanno suonato in questo brano il grandissimo Paolo Giordano alla sua chitarra, ma dire chitarra insomma acustica era davvero, può essere davvero riduttivo, e il grandissimo Michael Morning al basso. Ma è importante ricordare anche i musicisti che hanno suonato in questo capolavoro assoluto, questo album d'esordio del grandissimo Paolo Giordano, che ci ha lasciato pochi anni fa, insomma soli 59 anni, per una serie di complicazioni anche legate al Covid, in uno stato di salute già non troppo perfetto, insomma, però il grande Paolo se n'è andato davvero troppo troppo troppo presto. E hanno suonato in questo album Patty Andres Cathcart alla voce, Paolo Giordano appunto all'acoustic guitar, Michael Morning al basso e Michael Spiro alle percussioni. Ci regaliamo ora Lady in the Ghost Wind.

grandissimo amico, grandissimo musicista, grandissimo, veramente grande, grande, grande, il nostro pescarese Paolo Giordano. Lo vogliamo omaggiare nel finale di viaggio di questa notte nell'ambito di Super Soul. Lo Spartaco Superanima Show, l'esclusiva del venerdì notte, in replica la domenica dalle ore 13 in poi. Super Soul Radio Start.it. Sounds like freedom.

L'ultimo brano che ci siamo regalati, First Pint, con il quale stiamo omaggiando il grandissimo Paolo Giordano. Dal suo album d'esordio del 1994 per la Step Music Records, anche questa notte stiamo lasciando parlare Wagyu, la magia sonora, la musica, la musica, la musica. E questo brano è intitolato La foresta incantata. Paolo Giordano alla chitarra, Michael Spiro, percussion.

ancora in compagnia del maestrissimo, grandioso nostro amico pescarese Paolo Giordano, che lo voglio ricordare, insomma, ci ha lasciati pochi anni fa, soli 59 anni, ma rimane sempre tantissimo nei nostri cuori. Lo stiamo omaggiando in questo finale di viaggio di questa notte di Super Soul con il suo album d'esordio del 1994, intitolato appunto Paolo Giordano, pubblicato dalla etichetta pescarese tutta abruzzese, l'allora Step Music. È partito Gravel Road Blues.

Grandissimo maestro Paolo Giordano, lo vogliamo abbracciare, ma non solo virtualmente, e soprattutto salutare con quest'ultimo brano intitolato Waves, datato sempre 1994.

E su queste importanti e magiche notturne sonorità del grande Paolo Giordano si va a concludere anche questa nuova puntata di Super Soul, l'esclusiva del venerdì notte, solo ed esclusivamente sulle frequenze digitali di Radio Start, Sounds Like Freedom. Puntata che potrete ribeccare in replica già questa domenica, domenica 11 ottobre, dalle ore 13 in poi, per 180 minuti di Good Vibes Wagyu. Grazie per avermi scelto, ma grazie ancora una volta per aver scelto di stare in compagnia della vostra emittente radiofonica libera ed indipendente preferita. Spartaco vi rimanda al prossimo venerdì 16 ottobre. Ottobre, puntuali, il venerdì notte, Wagyu, Marco Mann, sempre sul pezzo, buon viaggio, boa vida, boa noite, ciao!

0: Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21.30 su Radio Start.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. E allora sono le 21, bentrovati all'ascolto di Radio Start da parte di Andrea Dolisse. Questo è Glocal, ritmi ed alchimie sonore, l'appuntamento del venerdì notte dalle 21 alle 22. Personaggi, storie, musiche e curiosità da tutto il mondo. Vi ricordo anche il nostro sito internet che è radiostart.it, sul quale troverete tutto quello che c'è da sapere sulla nostra radio, dal palinsesto settimanale fino ai podcast.

Voglio anche ricordarvi che siamo sui social, radiostart.it per quanto riguarda Facebook, ma ci trovate anche dalle parti di Twitter ed Instagram, quindi se passate di là magari date uno sguardo e seguiteci.

Prima di dare spazio alla musica, volevo anche ricordarvi che è possibile ascoltarci dai vostri device preferiti. Basta scaricare l'applicazione gratuita TuneIn. E allora, come sempre, vi auguro buon ascolto, ma soprattutto buon viaggio con Glocal.

E allora siamo partiti con la splendida voce di Sadio Sidibé, un artista che arriva dal sud del Mali, esattamente dal Vassulu, una comunità matriarcale che ha dato i natali ad artiste come Kumba Sidibé, Dieneba Diakité fino alla più grande Oumou Sangaré. Questo è un disco appena uscito, curato negli arrangiamenti da Sangit, artista di Tel Aviv. L'album si chiama Oro, etichetta Riverboat 2023. Dal Vassulu ci spostiamo dalle parti delle Antille francesi, per la precisione le isole Réunion, per ascoltare un'altra splendida voce al femminile, quella di Gwendoline Absalon ed il suo nuovo disco che si chiama Vangasai 20.

Così dalle isole Réunion nelle Antille francesi siamo tornati nuovamente in Mali con un collettivo che annovera tra gli altri musicisti danesi. Loro sono i Faratouben e questo è il loro ultimo lavoro. Dal Mali ci spostiamo in Europa, precisamente in Francia, con i Conscious Moon che riascoltiamo su Radio Start. Da questo splendido lavoro davvero molto molto particolare.

0: E allora, rimanendo in Europa con una delle rivelazioni di questi ultimi anni, una formazione olandese dedita alla riscoperta della tradizione turca. Loro sono oramai al quarto album, che si intitola Ask 2023. E con questo disco, con questo ultimo lavoro, c'è stato un ritorno alle sonorità degli esordi del 2018. Ovviamente stiamo parlando degli Altingan. Vi ricordo che questo è Radio Start, Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Vi invito a dare uno sguardo al nostro sito internet, dove troverete tutto quello che c'è da sapere sulla radio. Dal palinsesto settimanale fino ai podcast. E così dalla Turchia ci spostiamo in Mauritania con i Mberra Ensemble, un collettivo di musicisti maliani profughi di un campo a sud-est della Mauritania, guidati da Kalab, produttore ed elettrosciamano italiano. Arabi e Tuareg si incontrano nella tendopoli che sorge nel deserto e riuniti suonano e cantano.
1: Il gruppo Shabab al Mustaqbal, Abdullah al Hassani, Timbuktu.
2: Al Hassani Abdul Rahman. C'est Jouli Tambour, le gruppo Tassa.
3: C'est Attaq Mohamed, c'est le chef du groupe Tassa. Awa, c'est que faire une manière, une yéti, un bassimane, un atibda, un bassimane.
4: Groupe Limoujar.
5: Je suis un artiste, je suis dans le groupe Etran de Tambouctou. Emilio Marhani.
6: Moi je suis Attar Mohamed de deux groupes différents, le groupe Imarhan de Tambouctou et des groupes aussi.

E così dalla Mauritania arriviamo nuovamente in Israele con la voce di Liraz, nata a Ramla ma di origini persiane. Questo è il suo secondo lavoro discografico, fresco di uscita, si chiama Roja. Dall'Israele torniamo in Algeria con la cantautrice berbera Swad Massi, una voce storica degli Atakor, gruppo punk di quella terra. Oramai una veterana con 7 album all'attivo, questo è il disco pubblicato proprio nel 2023 che si chiama Sequana. Noi ce la riascoltiamo qui a Glocal Radio Start.

0: exil, exil.
1: Vecchia conoscenza della musica tradizionale italiana, e questi sono gli Al Darawish, un progetto italo-palestinese, e questo è il loro secondo lavoro del 1996 intitolato Radio Dervish, e noi abbiamo ripescato questa Exil Exil. Vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Start, questo è Glocal, ritmi d'alchimie sonore, Andrea D'Ulisse in voce ancora per una ventina di minuti circa. E così ci spostiamo nuovamente in Algeria con un progetto capitanato da Media Dab, il virtuoso dell'Oud, e i suoi Speed Caravan. Questo è un vecchio disco del 2009 che si chiama Kalashnik Love, e noi ci riascoltiamo gli Speed Caravan, Media Dab.

E allora, da come avrete capito, si trattavano degli Icoque. Siamo arrivati dalle parti del Portogallo per incontrare questo progetto. Batida ed Iconoclasta sono il duo che ci hanno fatto assaporare la nuova scena lusofona, un disco davvero bellissimo, si chiama The Beginning, The Medium, The End and Infinite. Etichetta Cremet Disc 2023 e loro sono gli Icoque. Rimanendo sempre dalle parti del Portogallo, anche lei è una nuova voce del Fado, un disco del 2023 che si chiama Uma Mulher da Cidade. Lo abbiamo già proposto qui, questo pezzo si chiama Rosinas do Limoges, lei è Miranda.

E allora dal Portogallo a Capo Verde il passo è davvero molto breve in questo frangente. Abbiamo riascoltato Le Voz de San Nicolau, un disco che raccoglie vecchie registrazioni degli anni 70-80. Prima di salutarci volevo anche ricordarvi un po' di cose qui della radio, a cominciare dal nostro sito internet che è radiostart.it, dove troverete tutto quello che c'è da sapere, dalle programmazioni settimanali fino ai podcast. E come sempre noi concludiamo con un classico della musica brasiliana, in questo caso il grande Ayrton Moreira, batterista e percussionista di grande pregio, direttamente da Italopolis con uno dei suoi classici, era il 1973 e ovviamente sto parlando di Paraná. Noi ci sentiamo la prossima settimana, vi lascio in compagnia di Ayrton Moreira.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

0: Brit Pop, Brit Pop,
1: Showgasm,
0: Showgasm,
1: Dream Pop,
0: Dream Pop,
1: Madchester,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

che è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando tra i ragazzi dei quartieri. È da tanto tempo che i carabinieri mi stanno cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei quartieri. Vorrei tanto abbracciarti, mamma, ma ci sta il vetro di divisione. Vorrei tanto abbracciarti, mamma.

liberazione oltre il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nada. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Qui fumo, fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare.

della chiusura serale che sale in branda e fa male. Aspetto lo scatto del ferro sulla chiave per la chiusura serale. Aspetto lo scatto del ferro sulla chiave tra stare svegli e dormire. Aspetto lo scatto del ferro che spinge la chiave tra le nuvole e il mare. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione ti compro la storia.

la chiusura serale. Tanto abbracciarti mamma, alla prossima liberazione. O forse è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio se non ci vediamo, se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi

sono un suonatore che ormai non sa più cosa, che ormai non sa più cosa vuol dire musica, e nemmeno suonatore

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Globster presenta Finlander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata de Il Tempo di un Altro Disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30.

Potete ascoltare il tempo di un altro disco, le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguire i nostri profili su Facebook, X ed Instagram.

Freedom Call è il cofanetto pubblicato da Dave Holland per Edition Records, è il cofanetto che in qualche modo celebra gli 80 anni del grande contrabbassista. Freedom Call è, a questo punto naturalmente, il lavoro con cui abbiamo scelto di aprire e chiudere la puntata di questa sera ed è il tempo di un altro disco. Nel corso della puntata ascolteremo poi la musica di Adam Baldick, di Skullis Verison e Bill Frisell e del duo formato da Miguel Zenon e Luis Perdomo. Anche il Fil Rouge è tratto da un lavoro in duo, un lavoro che naturalmente riguarda Dave Holland. Il lavoro si intitola United, è un lavoro realizzato da Dave Holland insieme a Lionel Lueke e il brano che fa da Fil Rouge alla puntata di questa sera de Il Tempo di un Altro Disco è il brano intitolato Pure Thoughts.

Freedom Call, come dicevo prima, è il cofanetto che è stato pubblicato in questi giorni da Edition Records, un cofanetto che comprende tre registrazioni dal vivo effettuate da altrettante formazioni guidate da Dave Holland, formazioni attive all'inizio di questo nuovo secolo e che poi naturalmente ascolteremo, formazioni che comprendono musicisti di altissimo spessore, li scopriremo via via che ascoltiamo i vari brani. Il primo brano che abbiamo scelto di estrarre da Freedom Call è un brano della formazione chiamata Prism, formata da Dave Holland insieme a Kevin Eubanks alla chitarra, Craig Taborn al pianoforte e al pianoforte elettrico ed Eric Harland alla batteria. Il brano che abbiamo scelto per aprire la puntata di questa sera di Il tempo di un altro disco è il brano intitolato Choir.

Choir è il primo brano che abbiamo estratto da Freedom Call, questo box di 3 CD o 6 LP, a seconda dei casi, pubblicato da Edition Records per celebrare l'80° compleanno di De Volland. La formazione che abbiamo ascoltato in questo brano è Prism, vale a dire quella formata da Dave Holland al basso, Kevin Eubanks alla chitarra, Craig Taborn al pianoforte e al pianoforte elettrico ed Eric Harland alla batteria. Negli altri due dischi, tutti registrati dal vivo, come abbiamo appunto ascoltato con gli applausi al termine di Choir, ascoltiamo il sestetto, formato da Dave Holland con Antonio Hart al sax alto, Alex Sipiagin alla tromba e al flicorno, Robin Eubanks al trombone, Malgru Miller al pianoforte e sempre Eric Harland alla batteria. Il terzo disco presente all'interno di Freedom Call è quello affidato al quintetto con cui Dave Holland è entrato nel nuovo millennio, un quintetto che aveva già iniziato ad essere attivo alla fine degli anni 90, vale a dire il quintetto con Dave Holland sempre al contrabbasso, Chris Potter al sax soprano e al sax tenore, Robin Eubanks al trombone, Steve Nelson al vibrafono e alla marimba e Nate Smith alla batteria.

Dave Holland è senz'altro una delle figure più autorevoli del jazz recente, personaggio attivo sin dalla fine degli anni 60 con collaborazioni straordinarie, subito in giovanissima età nelle formazioni elettriche di Miles Davis e poi via via con Chick Corea, con Gateway, con tanti duo realizzati insieme a musicisti delle avanguardie come Derek Bailey, Barry Phillips e tantissimi altri. Un percorso sempre in equilibrio, un equilibrio sottile e creativo che si sviluppa appunto nella sintesi tra rispetto per le tradizioni e inventiva, tra virtuosismo e grandissima abilità tecnica, e senso e contenuto espressi sempre nelle composizioni e nella musica portata da Dave Holland all'interno dei suoi lavori. Edition Records con questo cofanetto rende omaggio, rende giustizia a quello che è il percorso di Dave Holland ed è un particolare aspetto quello della costruzione delle formazioni che ascoltiamo in questi tre lavori e in generale in tutta la carriera di Dave Holland, perché lo stesso Dave Holland nelle note di copertina che accompagnano il disco racconta come le formazioni vengono costruite passo dopo passo mettendo insieme musicisti con cui ha collaborato e facendo scaturire dei nuovi incontri, appunto, che lo stesso contrabbassista evoca, favorisce, appunto, portando questi musicisti presi da altre formazioni, dalla sua big band, da altri contesti in cui è andato a collaborare. Individua in qualche modo le caratteristiche di questi musicisti e le fa reagire in questi nuovi contesti che possiamo ascoltare, appunto, nei tre lavori presenti in Freedom Call e naturalmente anche negli altri contesti, stiamo ascoltando il duo con Lionel Luecke, musicista incontrato da Dave Holland nelle formazioni di Herbie Hancock e poi portato su disco questo incontro musicale, un altro lavoro straordinario pubblicato anche questo per Edition Records come United, il lavoro da cui abbiamo estratto il fil rouge, è quello del Cross Currents Trio, Good Hope, il lavoro pubblicato nel 2019 da Dave Holland insieme a Chris Potter, fido sassofonista al fianco di tutte le più importanti realizzazioni del contrabbassista, Zakir Hussain, un trio molto particolare in cui contrabbasso, sassofono e tabla dialogano alla pari in un ragionamento musicale estremamente aperto a tante soluzioni diverse che naturalmente portano a confrontarsi la musica occidentale con tutto il suo vocabolario e dall'altra parte la musica indiana, quella di Zakir Hussain, con la sua dinamica ritmica sempre così riconoscibile, assolutamente caratterizzata dalle sonorità e dalle peculiarità delle tabla.

Torniamo alla musica andando ad ascoltare il quintetto, quello caratterizzato dalla presenza del vibrafono, una delle formazioni più importanti del jazz recente, un vero e proprio classico istantaneo per la sua capacità di sfruttare gli incastri timbrici di questo combo organizzato in questa maniera molto particolare, di evocare sospensioni armoniche, quelle del vibrafono, quelle che caratterizzano questo strumento, ma soprattutto per le soluzioni espressive non convenzionali e per una gestione ritmica, sempre ricca, farsagliata, ma mai fine a se stessa, sempre funzionale a accompagnare il senso e il contenuto dei brani portati da Dave Holland all'interno di questa formazione. Il quintetto, lo ripeto, è formato da Dave Holland insieme a Chris Potter ai sassofoni, Robin Neubanks al trombone, Steve Nelson al vibrafono e alla marimba e Nate Smith alla batteria, e lo ascoltiamo nel brano intitolato Veil of Tears.

Veil of Tears è il brano che abbiamo appena ascoltato, è il brano che abbiamo estratto dal disco registrato dal vivo da Dave Holland insieme al quintetto formato da Chris Potter al sax tenore e al sax soprano, Robin Oibanks al trombone, Steve Nelson al vibrafono e alla marimba e Nate Smith alla batteria. Questo lavoro registrato dal vivo fa parte del cofanetto Freedom Call pubblicato da Dave Holland per Edition Records e in particolare una nota va detta sul titolo dato da Dave Holland al disco che vede protagonista questo quintetto. Il titolo è Synergism ed è proprio la sinergia ancora di più che l'interplay, una versione diciamo a una potenza ancora più elevata dell'interplay, questa sinergia che i cinque musicisti hanno creato sul palco, una formula che lo stesso Dave Holland riconosce per il valore, per l'intensità, per la qualità della musica prodotta, una musica che, come dice appunto lo stesso Dave Holland nelle note di copertina, raggiunge nel suo risultato un valore che è maggiore della somma delle sue componenti.

E come dicevamo prima, questo cofanetto celebra gli 80 anni di Dave Holland, ma in realtà celebra una figura sempre pronta, sempre curiosa a guardare verso le nuove direzioni della musica, sempre attenta a cercare nuove soluzioni nella scrittura, ma soprattutto, come testimoniano le formazioni presenti in questo cofanetto, nella possibilità e nella ricchezza degli incontri. Poi va da sé, abbiamo nominato tutti musicisti di uno spessore abbastanza elevato, quelli coinvolti da Dave Holland sono tutti a loro volta leader di formazioni, sono tutti musicisti importanti, sono tutti musicisti che a loro volta hanno dato un contributo significativo alla storia del jazz recente. Un percorso, quello di Dave Holland, che continua ancora oggi con lavori come il duo con John Scofield e ancora questo duo con Lionel Weke che ascoltiamo come Fil Rouge in Pure Thought, lavoro pubblicato sempre per Edition Records, lavoro intitolato United. Sono tutti lavori che in qualche modo rappresentano un corpus coerente sin dall'inizio della carriera. Sono fili che Dave Holland ha tracciato in maniera assolutamente precisa e che con tutte le dovute differenze, con tutte le dovute evoluzioni, con tutto quello che è cambiato nel mondo, perché ovviamente il mondo è cambiato intorno a tutti noi in questi ultimi 50 anni, ma si può tranquillamente trovare un filo coerente che unisce le esperienze di Gateway, tanto per fare un esempio tra quelli appunto che hanno avuto come protagonista Dave Holland, e le pubblicazioni più recenti, le pubblicazioni che vedono il contrabbassista in questi ultimi anni protagonista dell'ascesa di una etichetta sicuramente dinamica come Edition Records. Unity è invece il titolo dato da Dave Holland al disco registrato dal vivo insieme al sestetto formato da Antonio Hart al sax alto, Alex Sipiagin alla tromba e al flicorno, Robin Oibanks al trombone, Malgru Miller al pianoforte ed Eric Harland alla batteria, e dal lavoro registrato con questi cinque grandissimi musicisti andiamo ad ascoltare il brano intitolato Sum of All Parts.

Sum of All Parts è il brano in cui abbiamo ascoltato il sestetto guidato da Dave Holland e formato anche da Antonio Hart al sax alto, Alex Sipiagin alla tromba e al flicorno, Robin Oibanks al trombone, Malgrew Miller al pianoforte ed Eric Harland alla batteria. Una formazione che forse tra le tre che ascoltiamo in questo Freedom Call, il box pubblicato da Edition Records che contiene questi tre lavori registrati dal vivo, sarebbe la più classica rispetto al quintetto col vibrafono e a Prism, ma allo stesso modo è una formazione che usa la sua dimensione più classica per esplorare possibilità e soluzioni espressive meno scontate.

Lo ricordo, Freedom Call è il cofanetto pubblicato appunto da Edition Records che contiene queste tre registrazioni dal vivo effettuate da altrettante formazioni guidate da Dave Holland, un cofanetto che torneremo ad ascoltare al termine della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco. Andremo ad estrarre un altro brano dal lavoro registrato in quintetto, cofanetto che ritroveremo anche venerdì nelle playlist di Jazz Un Disco al Giorno.

insieme a Lionel Lueke. Il disco è stato pubblicato nel 2024 e vede naturalmente Dave Holland al basso e Lionel Lueke alla chitarra e alla voce.

0: Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di jazz, un disco al giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it e sulle principali piattaforme di streaming. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.
1: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
0: Endless è il lavoro con cui apriamo la seconda parte della puntata di questa sera de Il Tempo di un altro disco, e il lavoro pubblicato dal violinista Adam Baldick per Act Music, un lavoro dal quale andiamo ad estrarre il brano intitolato Long Way Home.

Long Way Home è il brano che apre Endless, il lavoro pubblicato da Adam Baldick, dal violinista Adam Baldick, alla guida del suo European Quartet, quartetto che vede, oltre naturalmente ad Adam Baldick al violino, Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Jacob Carlson al pianoforte e Michel Benita al contrabbasso. Endless è un lavoro pubblicato da Adam Baldick per Act Music, il lavoro è uscito nell'agosto 2026. Una formazione particolare perché l'incontro tra violino, bandoneon, pianoforte e contrabbasso è sicuramente poco consueto quantomeno e mette insieme quattro personalità sicuramente prominenti nella nuova scena del jazz europeo, musicisti che hanno inciso come leader, che hanno condiviso il palco con alcuni dei protagonisti più significativi della scena attuale, il tutto in un percorso che in questa formazione quasi cameristica unisce uno sguardo che da una parte si rivolge verso quella che è la musica classica, sia quella appunto storicizzata che quella più vicina ai nostri tempi, e naturalmente porta al proprio interno il senso dell'improvvisazione, la capacità di giostrare con le dinamiche e naturalmente di avviare un dialogo, un interplay che possa far evolvere la musica verso nuove possibilità.

torniamo alla musica portata da Adam Baldick all'interno di Endless. Il secondo brano che vi presentiamo da questo lavoro è il brano intitolato Rainbow.

Adam Baldick al violino, Daniele Di Bonaventura al bandoneon, Jacob Carlson al pianoforte e Michel Benita al contrabbasso sono i quattro musicisti che ascoltiamo in Rainbow, secondo brano che abbiamo ascoltato da Endless, il lavoro pubblicato per Act Music nell'agosto 2026 da Adam Baldick, in particolare da Adam Baldick alla guida di questo suo European Quartet, lavoro che sicuramente ritroveremo anche nelle prossime puntate de Il Tempo di un Altro Disco, non ultime quelle con cui alla fine dell'anno andremo a fare una sorta di ricapitolazione di quello che è uscito nel mondo del jazz attraverso la musica che abbiamo ascoltato nelle varie puntate de Il Tempo di un Altro Disco.

For All Your Flowers è il lavoro che Skullis Verrison e Bill Frisell hanno pubblicato per Newell Records, è un lavoro che fa parte della Newell 10 Collection. Torniamo subito alla musica andando ad ascoltare uno dei brani presenti in questo lavoro. Andiamo ad ascoltare Farther Down the Road.

Further Down the Road è il primo brano che abbiamo estratto da For All Your Flowers, lavoro pubblicato da Skullis Verrison e Bill Frisell per Newell Records. Il disco è stato pubblicato nell'agosto 2026. Questo lavoro fa parte della Newell 10 Collection, una serie di 5 lavori che celebra i 10 anni dell'etichetta.

sia Skulli Sverrisson che naturalmente Bill Frisell, che è sicuramente più conosciuto al grande pubblico, hanno delle collaborazioni davvero importantissime. Il bassista islandese, appunto, Skulli Sverrisson, risiede da tempo a New York e la lista dei musicisti con cui ha collaborato, suonato, è davvero ampia, variegata e luminosa, perché si va da campioni delle avanguardie come Wadada Leo Smith e Derek Bailey a personaggi iconici della scena della musica internazionale come Lou Reed, David Sylvian, Art Lindsay, e poi ancora compositori come Ryuichi Sakamoto e gruppi come Blonde Redhead. Davvero uno spettro di collaborazioni ampio, uno spettro di collaborazioni che viene poi sintetizzato, decantato in questo stile assolutamente asciutto che ascoltiamo in questo lavoro For All Your Flowers, realizzato insieme a Bill Frisell, al chitarrista Bill Frisell, che appunto conosciamo da sempre come uno degli artefici della nuova scena moderna della chitarra, insieme a Pat Metheny e John Scofield. Ha in qualche modo raccolto il testimone dai musicisti che ancora prima di loro, Wes Montgomery, Barney Kessel e tantissimi altri chitarristi, avevano evoluto appunto per quanto riguarda il linguaggio di questa musica. For All Your Flowers è il secondo lavoro che i due musicisti realizzano insieme, dopo Strata, sempre pubblicato per Newell Records, che tra le varie recensioni ce n'è una davvero significativa e precisissima, appunto quella uscita naturalmente su Downbeat, quindi su una delle bibbie della critica jazz mondiale, vale a dire il bassista islandese Skulli Sverrisson e il chitarrista Bill Frisell sembra proprio che siano fatti per suonare insieme l'uno con l'altro, quindi questa loro capacità di decantare, voglio riutilizzare questo verbo proprio andando a lavorare di sottrazione per arrivare all'incontro, alla sintesi, all'essenza di quello che è il senso da voler trasmettere attraverso la musica, attraverso il dialogo e l'incontro delle linee dei loro due strumenti.

Avevamo già detto di questa New Valentine Collection, questa serie di 5 dischi con cui l'etichetta appunto celebra i suoi 10 anni di attività, lavori che hanno visto come protagonisti Martin Wind, Ingrid Jensen, Alan Meller, Lawrence Tillman e appunto Skullis Verison, musicisti che hanno in qualche modo attraversato il percorso di questa etichetta, molto attenta ai dettagli, sia per quanto riguarda l'attenzione alla produzione audiofila, sia per quanto riguarda il corredo grafico che i dischi portano con sé. Torniamo ad ascoltare la musica di Skullis Verison e Bill Frisell con il brano intitolato Nowhere to Go.

Skooli Sverrisson al basso, Bill Frisell alla chitarra, li abbiamo ascoltati in Nowhere to Go, uno dei brani presenti in For All Your Flowers, lavoro pubblicato dai due musicisti per Newell Records nell'agosto del 2026, lavoro che fa parte della Newell 10 Collection, serie di 5 lavori con cui l'etichetta, appunto la Newell Records, celebra i 10 anni della sua attività.

Un altro duo lo ascoltiamo in Pure Thought, brano che abbiamo scelto come fil rouge per la puntata di questa sera, brano che vede protagonisti Dave Holland e Lionel Weke. Il disco da cui è estratto questo brano si intitola United ed è un lavoro con cui i due musicisti celebrano la diversità. Torniamo ad ascoltare ancora per qualche secondo Dave Holland e Lionel Weke. Torniamo ad ascoltare ancora per qualche secondo Pure Thoughts.

Siete all'ascolto de Il Tempo di un altro disco, un programma di Fabio Ciminiera con Francesco Bibone alla parte tecnica, in onda su Radio Start ogni domenica alle 21.30 e poi in replica il martedì alle 11.30. Un programma che potete ascoltare come le playlist di Jazz Un Disco al Giorno e tutti i programmi della nostra radio sul sito radiostart.it. Radio Start è presente sui social network e vi invitiamo a seguirci su Facebook, X ed Instagram.

0: Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.
1: Prima di tornare alla musica di Dave Holland, prima di chiudere la puntata con un quarto brano estratto da Freedom Call, cambiamo completamente scenario musicale andando ad ascoltare un altro duo, quello formato da Miguel Zenon e Luis Perdomo. Il disco pubblicato dai due musicisti nell'agosto 2026 si intitola È l'arte del bolero volume 3. Il brano con cui torniamo alla musica è il brano intitolato Sombras.

Sombras, Luis Perdomo al pianoforte, Miguel Zenón al sassofono sono i due musicisti che ascoltiamo nel terzo volume di E l'arte del bolero, terzo volume che naturalmente segue i primi due pubblicati sempre dai due musicisti per Miel Music, l'etichetta di Miguel Zenón. È un lavoro questo che è stato pubblicato nel 2026 e che rappresenta questo sguardo a questa musica estremamente sensuale e triste allo stesso tempo, sensuale e malinconica, il bolero che attraversa in qualche modo tutta l'area caraibica, da Puerto Rico, patria di Miguel Zenón, al Venezuela, patria di Luis Perdomo, un percorso che in qualche modo i due musicisti esplorano prendendo questi brani della tradizione del bolero alla stessa stregua dei grandi classici dell'American Songbook e ripropongono attraverso il loro dialogo, attraverso la loro grande capacità tecnica, attraverso la loro capacità di entrare all'interno delle pieghe espressive di questo materiale e portarlo all'ascoltatore attraverso un dialogo, un'interazione che ascoltiamo in questi 8 brani di questo terzo volume e naturalmente anche nei brani portati nei due precedenti.

un percorso nato, questo è l'arte del bolero, durante la pandemia, perché il primo dei tre lavori è stato realizzato a partire da uno dei concerti in streaming che si facevano appunto durante la pandemia. I due musicisti hanno poi raccolto quel materiale e lo hanno pubblicato nel 2021. Nel 2023 è stato pubblicato il secondo volume, questo appunto che rende definitivamente una serie e non più un episodio in prima parte, seconda parte, ma con la terza appunto si entra in una dimensione del tutto seriale, vede i due musicisti andare a riprendere, come dicevo prima, brani di questo repertorio attraverso i decenni, perché Miguel Zenon e Luis Perdomo prendono brani che attraversano un po' tutta la prima parte del Novecento e li reinterpretano nella formula scarna ed essenziale del duo che loro arricchiscono da par loro. Il disco in particolare poi è stato registrato nei Van Gelder Studios, luogo che resta centrale sempre per l'evoluzione del jazz, per l'evoluzione della musica di improvvisazione, per quella che è la scena del jazz newyorkese. Torniamo ad ascoltare Miguel Zenon al sax alto e Luis Perdomo al pianoforte nel brano intitolato Convergencia.

Convergencia è il secondo brano che abbiamo estratto dal terzo volume de El Arte del Bolero, lavoro pubblicato per Miel Music nell'agosto 2026 da Luis Perdomo e Miguel Zenon, rispettivamente al pianoforte e al sax alto, lavoro registrato nei Van Gelder Studios, lavoro che, appunto, come dice lo stesso titolo, rappresenta il terzo capitolo di questa esplorazione del bolero compiuta da Miguel Zenon e Luis Perdomo. Questo lavoro, il terzo, arriva dopo il primo pubblicato nel 2021 e il secondo pubblicato nel 2023, un percorso assolutamente coerente, compatto, realizzato con grande aderenza a quelli che sono i linguaggi di questa musica, ma naturalmente realizzato anche con tutto il portato e l'esperienza di due jazzisti importanti nella scena del jazz attuale.

Dave Holland e Lionel Loué, che sono stati i protagonisti del fil rouge della puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Il brano si intitola Pure Thought ed è estratto da un lavoro pubblicato per Edition Records nel 2024 intitolato United. È un brano che abbiamo scelto in connessione con quello che è il centro focale di questa puntata, vale a dire Freedom Call, il cofanetto pubblicato sempre per Edition Records, che contiene 3 registrazioni dal vivo effettuate da altrettante formazioni guidate da Dave Holland. Freedom Call è stato pubblicato in questi giorni, a fine settembre 2026, appunto per festeggiare gli 80 anni di Dave Holland. E appunto per chiudere la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco, torniamo ai brani presenti in Freedom Call, il cofanetto pubblicato da Edition Records, che contiene 3 registrazioni dal vivo effettuate da altrettante formazioni guidate da Dave Holland. In particolare abbiamo ascoltato il sestetto formato da Antonio Hart al sax alto, Alex Sipiagin alla tromba e al flicorno, Robin Oibanks al trombone, Malgrew Miller al pianoforte ed Eric Harland alla batteria, naturalmente con Dave Holland al basso. Poi un'altra delle formazioni presenti è Prism, formazione in quartetto che vede Dave Holland insieme a Kevin Oibanks alla chitarra, Craig Taborn al pianoforte e al pianoforte elettrico ed Eric Harland alla batteria. Il terzo concerto portato all'interno di questo cofanetto vede come protagonista il quintetto guidato da Dave Holland tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo secolo, quintetto formato oltre che dal contrabbassista anche da Chris Potter al sax soprano e al sax tenore, Robin Oibanks al trombone, Steve Nelson al vibrafono e alla marimba e Nate Smith alla batteria. Ed è proprio con questo quintetto che andremo a chiudere tra poco la puntata di questa sera de Il tempo di un altro disco. Fabio Ciminiera e Francesco Bibone vi ringraziano per l'ascolto, vi salutano e vi danno appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata de Il tempo di un altro disco. Sulle note di uno dei brani portati da Dave Holland all'interno del cofanetto Freedom Call, sulle note di uno dei brani interpretati con il quintetto, quello caratterizzato dalla presenza del vibrafono, sulle note di Pathways.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Le playlist di jazz, un disco al giorno. A cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

There's no need to get a hit. It's great to be a Nepo kid.

Cari amici, siamo tutti dei drogati. Ci difendiamo dalle nostre nottate un po' psicosomatiche. E da che cosa siamo stati masticati?

strappa dal sogno. È un treno infinito, la vena del polso che mastica e

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?